0: l'orchestra, tutti voi, grazie.
1: Grazie.
0: Siete tantissimi.
1: Ancora grazie, buona mille. Serata e buon divertimento. Valentina, un mondo a colori, quello che tutti vogliamo, un mondo colorato, un mondo di felicità, di amore.

0: Oscar.
1: Oscar
0: per tutti voi, bravi ballerini, un bel moderatino, eh? Vai, questa bella canzone, Rossetto e caffè, sempre la voce di Oscar. Buonasera.
2: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro

0: bravi ballerini, Oscar, a tutti voi.
1: Grazie mille. Bravi, io vedo bravi. Che la gente passa sotto di qua e non sa dove guardare. Sono qui.
2: È lui.
0: È lui.
1: Sono qui. Guardavano il cantante e dicevano: ma com'è che la voce va e non canta nessuno qua? Sono qui, sono qua dietro. Piano piano ero partito lì dove c'è il ragazzo nuovo, adesso mi hanno messo qui, svolta prossima sono dietro le tende. Non c'è più rispetto per le persone di una certa età, non c'è più rispetto.
2: È vero.
1: E allora, signori, si va con un altro brano bellissimo di Anna Oxa, che ha segnato così la musica italiana, un moderato begin. È tutto un attimo, dalla voce di Valentina.

0: Valentina.
1: A tutti voi, grazie. Grazie mille, bravi brava. Voi, grazie.
0: Brava,
1: grazie,
0: brava,
1: grazie,
0: brava.
1: Grazie.
0: Torniamo un po' al tradizionale allora, è un bel foxettino, lo balliamo? Comodi, comodi, dai. Cosa mi costa far

0: Ah, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Occhio, guarda che è accaduto quello lì, eh. Allora, adesso facciamo un bel girettino di liscio, intanto che si prepara.
1: Allora, volevo presentare questo Baldo Giovani, il nostro fisarmonicista, che è veramente giovane giovane, perché ha solo 18 anni. Facciamo un grande applauso a Thomas, che se lo merita,
0: Meno male che ci sono ancora dei giovani che vengono
1: che si avvicinano a questo strumento particolarissimo, che è la fisarmonica. Maestro, posso andare? È un attimino che devo guardare. Devi ricordarla a memoria le canzoni, Thomas. A memoria devi ricordarla.
0: Oh, lei.
1: Si va con la mazurka.

Bravo, bravo, bravo, bravo. Fai una bella polchettina, dai. Capricciosa. Una bella polca.

Bravi, bravo Thomas e bravi ballerini. Allora un secondo, prima del tango devo fare due comunicazioni importanti, state ben attenti. Allora, c'è una Fiat 500 bianca da spostare, targata FY360, perché c'è l'aspetto? Ah, ok. Firenze Y360 Roma Torino, una Fiat 500 bianca targata FY360 Roma Torino da spostare. Poi una Dacia bianca per mica la tua. Una Dacia bianca da spostare targata Firenze Y130 Como Hotel. Una Dacia bianca targata FY130 Como Hotel da spostare, perché sennò lo sposta il caro Trezzi e vedete voi. Pronti maestro? Pronti col tango? Quando volete.

Thomas e l'orchestra. E bravi ballerini, eh. Allora, per chiudere il girettino di Licio ci vuole un bel valzer lento. Noi facciamo, se non il più classico, uno dei più classici. Viso d'angelo. Prego, maestro.

dedicatissima a tutti gli amici della Peschiera. Questa sera un grazie va soprattutto a voi che siete numerosi.

0: per tutti voi, facciamogli un bel applauso.
1: Grazie.
0: Brava Valentina. Ritorniamo su col ritmo. Amore bello, amore bello.
2: Questa è una dedica, è una dedica questa.
0: È una dedica, ci mancherebbe. Subito. Vai.

0: la miseria, grazie.
1: Non troppo, perché sennò poi ci crede, eh? Non troppo, sennò poi mi chiede più soldi. Bravino.
0: No, voi andate avanti, perché dagli applausi poi dopo viene fuori il mio stipendio, quindi mi raccomando. Vai!
2: Decido io.
0: Ecco, decide lei. Quando non deve decidere, decide lei.

0: Valentina!
1: Valentina!
2: Grazie, dedicatissima. Grazie per il video, grazie. Vai a tutti. Vai che si va avanti.
1: Vai. 3, 4. Africa, il Toto.

0: Oscar, Valentina.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Questo è un successone. Noi l'abbiamo riadattata, te la faccio, non ti preoccupare, ma guarda che se non te la faccio è colpa sua, eh? Colpa sua. Racconterò di noi.
3: Ci penso io a raccontare di te, Omar, tranquillo. Oh!

0: Anche questa la sappiamo tutti, quindi la voce, mi raccomando, fuori,
1: Omar, tu nel tuo letto stanco.
0: Io?
1: Tu.
0: Io?
1: Sempre stanco sei.

parte che sogni sempre come me. Bravi!

0: se lo cambierà. Fatemi un applauso.
1: Grazie.
0: Ma siete fantastici. Allora lo balliamo il mambo? In queste parti si balla. Boh, allora dai, dai, vai, vai, vai, vai. A tutte le donne, a tutte le bimbe della peschiera di Valdendo, da Radio Zeta.

0: tempo.
1: Grazie, grazie, grazie. Poi ci torniamo naturalmente un po' a scatenarci verso la fine. Adesso torniamo alla musica normale. La voce di questa bellissima ragazza,
0: a tutti voi,
1: nonché dolcissima, non sempre, però.
2: La dolce Valentina.
1: La dolce Valentina. Questa bella canzone di.
2: La dolce Valentina sul palco, perché poi a casa.
1: A casa.
0: Non è vero.
1: È un po' amara.
2: Dolce così, così. Via.
1: Dai, dica, dica, che canzone è?
0: Céline Dion, I Surrender.
1: I Surrender, vai.

16. When I watch you look at me, I think I could find a way to stay.

0: Grande applauso alla Valentina che se lo merita.
1: Grazie.
2: Brava.
1: Grazie.
2: Allora,
1: grazie mille.
2: Senti grazie. Che bel applauso, senti.
1: Grazie.
2: Allora, devo ricordare un secondo. Innanzitutto devo fare tanti auguri a Pierre. Pierre, dove sei? Tanti auguri di buon compleanno, E poi non so se sono arrivati o no. Comunque, buon compleanno a Pino e Katia, da Teresa e i suoi amici, Ada, Giovanni, Antonella, Rita, Antonio e tutti gli altri, eh. Tanti, tanti auguri.
1: Auguri.
2: Bene, allora ritorniamo a ballare. Questa bella canzone che ormai la conoscete tutti. Se non ci fossi tu.
1: A ritmo di cumbia, riprendiamo.

La voce di Valentina Straniero per tutti i nemici. Abbiamo cambiato la postazione perché ci hanno chiesto una canzone, la devo fare con l'arnese. E allora l'ultimo dei Moicani, per tutti voi.

0: Siamo ai Cani, a tutti voi, Oscar e l'orchestra.
1: Oscar, per
2: grazie
1: tutti
2: mille,
1: voi.
2: Grazie di cuore. Mi sono preso i miei 5 minuti
1: di gloria.
2: Di gloria. Adesso poi torno là, viene lui che è più bello, che c'ha meno pancia e soprattutto c'ha i capelli. Anch'io li ho, ma sono nascosti sotto la cuffia.
0: Sei sicuro?
2: Sotto sono come praticamente Elvis Presley, però li nascondo. Adesso vi faccio vedere, ci ho messo 3/4 d'ora a pettinarmi. Ecco, vedi visto?
0: Sono invisibili.
2: Se facciamo un applauso ai calvi.
0: Sono invisibili.
2: Non quelli di cognome, proprio quelli calvi dico. Oh. Signora, sono un po' carino come Omar. Allora, vabbè, allora la rimetto o la tolgo? No, rimettila davanti alla fa così. Così davanti alla faccia così. No, signora, andiamo avanti a ballare. Allora, si va con la cumbia? Quella là, quella bella?
1: Valentina.
2: Vai,
1: incantesimo.
2: Poi facciamo ancora un girettino di liscio. Facciamo ancora 2 o 3 pezzi, poi...

0: Valentina,
1: a tutti voi, grazie.
0: E allora adesso grazie. Ci stringiamo stretti stretti prima di passare al girettino di liscio. Facciamo una bellissima canzone di Jimmy Fontana,
2: Sì,
0: Jimmy Fontana. Il mondo, questa è bella, Questa dovete ballarla stretti stretti con la persona che amate, a cui volete bene, La cantiamo tutti insieme, la balliamo. Va. No, questa è lenta, maestro, questa è lenta. È lenta. È lenta, promesso, è lenta.

0: Giovanni, Valentina,
1: Oscar, grazie per mille. L'orchestra, grazie.
2: Grazie.
0: Grazie. Grazie, grazie di cuore. Allora, signori, ripartiamo così, dal Foxettino, poi facciamo un giro di liscio, arriviamo fino alle 3, alle 4 di stanotte. Che ce ne frega. O no, maestro? Dico bene? Vai col Fox.

0: grazie.
1: Oh, bene, bene. Dov'è la mia amica che gli piacciono i pezzi di Graziano? Intanto pigliati questo, eh. Senti che bello. Un bel moderato begin. Non vivo più. Dedicatelo alle vostre compagne, alle vostre mogli, alle vostre amanti, a tutto, tutto.

0: Grazie. Grazie, grazie, grazie. Lambertini, vuoi una di Lambertini?
1: Porca miseria.
2: Una di Lambertini? Adesso vado qua dietro un attimo, la imparo, adesso, poi torno e la facciamo subito al volo, eh.
0: Vai una bella mazurchetta, vai, vai, vai, vai.
2: Pronto per un giratino di riccio, signori, si va così, eh?
0: Controvento.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Andiamo con una bella polchettina, arriva Carambola.

Bravo, bravo, bravo, bravo. Stai lì però, stai lì che mi accompagni in questo bel tango. Alla signora che voleva il tango. Eccolo qui. Sei gelosa.

0: Ah, tutti voi.
1: La voce di Omar.
0: Grazie, grazie mille a tutti. Allora ci hanno fatto una richiesta, eh? Ci hanno chiesto carezze, questo bel valzer lento, e allora lo facciamo, eh? Eccolo qui. La discografia di Franco Bagutti. Salutiamo, se ci sta guardando, salutiamo.

0: Grazie Valentina.
1: A tutti voi, grazie.
0: Grazie mille a tutti, grazie. Questa bella canzone, un bel lento, stringetevi forte, vi dedico questa bella canzone. Un amore così grande.

0: Grazie mille a tutti, grazie, grazie, grazie. Tesoro, racconterò di noi. Un bel moderato, ritiriamo sul ritmo, vai!
1: La vado a aspettare, eh?
2: Scendi, che
1: roba!
0: No, no, no, no, no, assolutamente, ci mancherebbe. Una promessa è una promessa.
1: Così rimanevi di più, vedi?

0: Bravi ballerini!
1: Oscar! Oh, bene, bene, bene, bene.
0: Ok.
2: Oh, bene, bene, bene, bene. Allora, diamo un voto un po' qua. Che voto diamo? Ragazzi.
0: Ma Oscar, bravi, Valentina. Bravi!
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Le! Fate un applauso a voi, Oscar e Valentina. Bravi, siete bravi però.
0: Grazie, Gio, grazie di cuore, veramente.
2: Grazie, dove sei? Buon compleanno, grazie da tutta la tua band.
1: Buon compleanno, auguri.
2: Abbiamo tanti compleanni questa sera.
1: Oh, senti che meraviglia.
2: Fate due parole, Omar. Due parole alla Peschiera da
1: io,
2: questo
1: guarda,
2: bel parco.
1: Ti dico la verità, non so cosa
2: sei
1: dire.
2: Sei ancora in diretta.
1: Siamo ancora in diretta. Sei... Guarda, io devo veramente... Ho pochissime parole da dire, perché devo ringraziarvi due tutti. Parole. Non mi aspettavo che fosse così pieno. Cioè, l'applauso dobbiamo farlo noi a voi. Grazie,
0: grazie
1: davvero.
0: Grazie di cuore a
1: grazie,
0: tutti voi, grazie, amici.
1: Grazie. Agli amici
0: grazie
1: di
0: per
1: Liscio.
0: Averci dato questa possibilità. Grazie di cuore.
1: Oscar, gli amici di Radio Liscio, gli amici di Prima Antenna TV, Joe, la Peschiera.
0: Tutti, non dimentichiamoci tutti. Il Conte.
2: Il Conte Spanna,
0: non dimentichiamo.
2: È importantissimo il Conte Spanna.
1: Dov'è?
2: Lui dall'alto del suo carnevale controlla tutto. Lui controlla. Ha messo il cilindro, mette il mantello e va.
1: Ecco.
2: Lui se ne va. Prossimo sabato arrivano i Philadelphia, una bella serata con i Philadelphia che tornano, quindi salutiamo anche.
1: Un applauso anche.
2: Madera che ci sta guardando anche lui perché mi ha appena scritto, ci sta guardando in streaming.
1: Ah, bene,
2: sai
1: bene.
2: Cos'è lo streaming?
1: Streaming, sì, è una miseria, altro che streaming.
2: E poi arriva Paolo Bertoli, quindi una bella realtà di una bella orchestra, quindi diamo spazio a tutte queste novità che la Peschiera propone. E poi arrivano i grandi nomi, tornerà Pietro Galassi. Come dicevo prima in un'intervista che ho fatto, il 28 di marzo arriverà la reunion di Casadei. Quindi cosa succede? Che oltre a Moreno Conficconi ci sarà Mauro Ferrara, Tassinari... E un po' tutti quelli che hanno fatto la storia di Rau Casadei. Quindi sabato 28 di marzo è un evento importantissimo che sarà soprattutto in prevendita, perché sarà un evento per pochi, ecco. Mauro Ferrara che torna dopo tanti anni, perché sapete che ha avuto problemi alla schiena e non cantava più. Quindi tornerà qua sul palco della Peschiera che tante volte l'ha fatto negli anni 80. Quindi un applauso anche a loro perché ci stanno sicuramente riguardando poi
1: grande
2: nelle
1: Mauro.
2: Repliche. E poi arriva il compleanno della Peschiera su aprile con Marco e il clan, però questo ve lo dico un po' più avanti. Quindi una bella serata, bella ricca e ghiotta questo mese della Peschiera di Valdengo. Voi fate ancora una canzone, poi facciamo un po' di pausa, andiamo a mangiare un po' di pasta. Salutiamo intanto tutti gli amici di Prima Antenna Radio
0: Ciao
2: Liscio.
0: A tutti, grazie
1: Ciao,
0: di cuore.
1: Fai bel touch, fai bel touch, fai.
2: Radio grazie. Liscio.
1: Grazie mille a tutti.
2: Questa sera avete anche scomodato Marco Pugno, che è venuto proprio l'editore da Sanremo.
1: Noi siamo onorati.
2: Ciao Marco.
1: Onorati davvero.
2: Ricordiamoci
1: grazie,
2: sempre
1: grazie.
2: Che tutte le produzioni di Prima Antenna fanno parte e partono tutte da Radio Liscio. Quindi questa è una cosa molto importante. I social e se volete andare anche su YouTube, Radio Liscio, fate iscriviti e rivedete subito la puntata di stasera già da domani. Un bel applauso Oscar, Valentina e a tutti voi. Ciao.
0: Grazie di cuore.
2: Ciao.
0: Grazie Gio.
3: Grazie mille.
1: Grazie davvero. Pronti? Dai. Ultima canzone, ci scateniamo. Dai, forza, forza, forza, forza in pista.

0: Grazie.
1: Signori, Valentina.
2: Grazie.
1: Volevo presentare un attimino il gruppo. Alla chitarra Michele Guagnini, alla batteria Luigi, alla fisa e alle tastiere il grande Thomas. Io, Oscar, e la dolce Valentina. Grazie. E un grazie di cuore a tutti quanti.
2: Grazie mille, grazie. Davvero.
0: Grazie.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta l'Italia. Questo vuol dire prevalenza di sole con qualche nuvola di passaggio. Segnaliamo della residua instabilità in mattinata sul Salento e a tratti sul Messinese. Si tratterà comunque di piovaschi che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, comprese diffusamente tra i 20 e i 25 gradi. Attenzione al vento, questo invece si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno, martedì 13 ottobre 2026, benvenuti ad Energia Contagiosa e vi accolgo sulle frequenze di Radio Liscio. Buongiorno a tutti, spero stiate bene, qui al microfono il vostro Alo, in cabina di regia il nostro Max, Max Quarti, buongiorno carissimo, anche a te. Ma lo sai che giornata è oggi? Oggi è la giornata mondiale senza reggiseno. Quindi va celebrata, io ve lo dico, signore. Oggi giornata mondiale senza reggiseno. Se volete sentirvi un po' più libere, diciamo così, oggi è il giorno giusto, non ridere tu. Giornata mondiale degli scettici, però anche fa molto ridere il connubio. Senza reggiseno ai scettici. Va bene cari, buongiorno. Dai, almeno si comincia subito con il sorriso, con questa robina curiosa. Poi programma della giornata. Tanti eventi, si gira come sempre per l'Italia a caccia di eventi per il fine settimana. Tanti gusti, sapori, sagre passeranno per di qua. E poi news curiose che arrivano un po' da tutte le parti. Il tutto ovviamente infiocchettato dalla musica di Radio Liscio, le nostre orchestre, i nostri protagonisti, le nostre band, i nostri artisti che vengono qua dove si trovano bene perché sono di casa. A proposito, Max, direi di partire con un po' di musica, così scaldiamo questo martedì. Benvenuti a tutti e buongiorno, cari.

Buongiorno di nuovo carissimi, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Rido perché mi ha scritto il cinghia. Appena sentito che era la giornata mondiale senza reggiseno, no? Scritte di ogni, non posso leggere. Comunque sappiate che lui vigilerà sul fatto che rispettiate questa giornata, va bene cari? Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Oggi è partita così. Va bene, 331-335-6565 per dire la vostra, e comincio io a dire la mia e mi indigno. La pizza migliore al mondo si può mangiare a Londra. Vabbè, dai, perché comunque è di un italiano, va bene. Perché appunto è uscita sta classifica sulla pizza più buona dove si mangia e vince questa Napoli on the road di Michele Pascoli. Scarella, che ha conquistato il primo posto nella 50 Top 50 Pizza World 2026. Bravo, naturalmente. È una pizzeria italiana che si piazza a Londra, no? Quindi da andare a trovare. Alle sue spalle una pizza napoletana di Anthony Mangieri a New York e Confine di Mario Ventura e Francesco Capece a Milano. Hai capito? L'Italia è presente ovviamente nella parte più alta con Bob Alchimia Spicchi, La Notizia, i Masanielli, Dry Milano, insomma, vabbè, abbiamo un bel po' di gente in classifica, ma sa va san dir, no? Che si parla di orgogli nazionali qua. E a proposito di orgogli nazionali, oggi vi porto ad assaggiare un po' di prodotti tipici e a fare un po' di cose carine. La prima la faremo in provincia di Treviso a Refrontolo, dove c'è il mulino Il Suo Tempo, quindi una roba molto bella che ci porterà indietro nel tempo. La 50esima festa dei pomi, sempre in Veneto, a San Pietro Viminario, provincia di Padova. Poi ce ne andremo nel Lazio, c'è la quinta edizione di Pastorizia in Festival, molto bella, Picinisco, Frosinone. Poi c'è la 44esima sagra del fagiolo Borbontino, qua siamo a Borbona in provincia di Rieti, e poi in provincia di Roma a Sacro Fano per la 21esima sagra della pappardella al cinghiale. Mamma mia, quanti eventi meravigliosi. E poi dal Lazio finiremo in Valle d'Aosta per questa festa che si tiene questo weekend, undicesimo Le Panier, i pani delle Alpi, diffusa in alcuni luoghi della Val d'Aosta. Boh, molto bello, un racconto molto carino anche questo. Beh signori, questo è il menù, facciamo tutto anche con qualche notizia, insomma è una bella puntatina, un po' di musica e facciamo la nostra prima tappa, direzione Veneto.

E allora, carissimi, on board, si parte per la nostra avventura quotidiana. Cominciamo il nostro viaggio. Prima leggo un messaggio che mi è arrivato da Marta, che ci scrive da Lovere. Meglio che lo tengo, reggiseno, fidati. Basta, ormai siamo partiti, perché oggi è la giornata mondiale senza reggiseno, no? E allora qua arrivano messaggi da tutte le parti. Un saluto al Cinghia, hai capito, Cinghia? Adesso gli scrivo un messaggino che la saluto. Radio Liscio accesa e cucina in movimento. Un saluto a tutti. Ciao Marta. Un abbraccione. 331-335-6565. Ve lo ricordo sempre. Comunque si parte, dicevo. Andiamo in Veneto a scoprire le prime due tappe. Il Mulino e il suo tempo. Refrontolo, provincia di Treviso. Una manifestazione che si è tenuta anche lo scorso weekend e che si conclude, diciamo, con questo fine settimana. È un borgo trevigiano immerso tra vigne e colline. Qua c'è il Mulino che diventa protagonista di una festa che porta indietro nel tempo, no? Si celebra l'antica tradizione della raccolta del mais e la molitura. Ci sono rievocazioni che mostrano come si viveva e lavorava in campagna. Quindi è una memoria storica, ma anche un momento gustoso, perché potrete assaggiare polente fumanti, accompagnate ovviamente da formaggi, salumi, sughi rustici, insieme a piatti tipici della cornice veneta. Siamo a Molinetta della Croda, dove natura, lego, storia e gastronomia si intrecciano. Refrontolo è il comune. Molto bello, sto vedendo delle foto, tra l'altro, che sono delle foto antiche, no? Perché questo mulino è evidentemente qui da un bel po' di tempo. E questa manifestazione ci tengono moltissimo. Ecco, il mulino ha circa un secolo, pensa un po'. E qui gli agricoltori della zona erano soliti portare la biava, che sarebbe il mais, e il gran turco al mugnaio per la prima macina della farina dopo il raccolto estivo, hai capito? Bello, bello, molto carino, una bella festa contadina, come piace a me. E questo è il primo evento della zona Veneto. Però adesso mi trasferisco e ce ne andiamo a San Pietro Viminario. Qua siamo in provincia di Padova, dove c'è la 50esima festa dei pomi, ovviamente delle mele, no? Il pom. Siamo nelle campagne padovane, qua si celebra l'autunno con i suoi frutti dedicati ovviamente alla mela. Il profumo delle mele, leggo, accompagna i visitatori lungo un percorso tra tradizione contadina e sapori genuini, bancarelle colorate con decine di mele, succhi freschi, confetture, torte, strudel, tutto fatto in casa. E poi le specialità salate, ci sono i risotti alle mele abbinati alla frutta, pensa a te. Piccole attività per i più piccoli, giochi popolari, spettacoli dal vivo, mostre sulla coltivazione del melo, insomma ce n'è un po' di tutto, no? C'è anche la fiera della meccanizzazione agricola. Poi c'è un auto e moto raduno, poi c'è, aspetta un po', Miss Contadina, ci sono, ovviamente mi sa che ormai le selezioni sono chiuse, però lo spettacolo va in scena con questi abiti da contadine molto belle. Poi insomma bancarelle, è un bel programma, fitto, c'è anche una camminata, una passeggiata, insomma vi invito sul loro sito internet, o meglio sulla loro pagina Facebook, per tutte quante le info. Ripeto la location: San Pietro Viminario, Padova, festa dei pomi, 50esima edizione. Molto bene, che bella entrée, che bella entrée, che bel benvenuto. Direi che il viaggio è cominciato. Tra poco le prossime tappe.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ben ritrovati carissimi, subito un abbraccione ad Andrea da Fiumalbo, che me lo sono andato a cercare, provincia di Modena. Oggi ho deciso di prendermi una mattinata libera e fare un giro in montagna. Sono appena partito, zaino pronto, macchina fotografica, vi ascolto durante il viaggio, buon martedì. Ma che bella idea che hai avuto, Andrea. Ma sì, ma va bene ogni tanto quando c'è bisogno di staccare la spina. Via, una bella passeggiata in montagna. Bravo, bravo, ti teniamo compagnia anche con le cuffiette, se ti fa piacere, mentre cammini con noi nelle orecchie dalla nostra app, che tanto è gratis, ve la potete scaricare. Allora, a proposito di viaggi, guarda qua che bella notiziola che c'ho, o meglio suggerimenti, perché ci sono 10 destinazioni dove andare all'ultimo secondo che piacciono molto. Ora non è che siano proprio tutte dietro l'angolo, quindi servirebbe qualche giorno. Ponti non ce n'è, no, il primo novembre ho visto che è di domenica, quindi non c'è una gioia. Niente, magari per Natale. Vabbè, comunque questi posti qua, no, vengono prenotati proprio last minute, quindi van bene per chi arriva sempre in ritardo. Al primo posto la Thailandia, 75% delle prenotazioni viene effettuato entro una settimana dal check-in, quindi pam pam, pronti via, proprio si prende e si va. E il 56% arriva il giorno stesso in cui prenota, quindi insomma proprio una roba last minute. Ma così decido di andare in Thailandia, prenoto e vado. Poi ci sono le Filippine al secondo posto, 71%. Terza classificata l'Australia, ma vabbè, sarà questa una classifica internazionale, perché ce lo vedo io che decido last minute di spendere 20.000 euro per andare in Australia, insomma una roba che devi programmare. Poi fuori dal podio Messico e Nuova Zelanda, e poi sesta in classifica l'Indonesia con il 58%, e poi la seconda parte della classifica è molto europeo. Infatti le ultime quattro posizioni sono occupate da paesi del nord Europa: Norvegia, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia. Quindi capito, no? In questi paesi qua si prenota last minute, è un'usanza, diciamo così. Ah, questa era una ricerca di Sarvory, che è un'azienda specializzata nei sistemi di gestione per le strutture ricettive, no? Quindi ha analizzato tutte le varie prenotazioni presso hotel, bed and breakfast, pensioni, ostelli e case vacanza. Molto bene. Cari, quindi insomma, se state pensando a un viaggetto e vi ispira un last minute, Thailandia, Filippine, Australia, Messico, Nuova Zelanda, Indonesia, Norvegia, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, in quest'ordine vi aspettano anche all'ultimo secondo. Per loro non è un problema, anzi quasi quasi che gli piace pure. Va bene cari, vi porto anch'io tra poco in due last minute per questo weekend, anzi tre, tutti e tre nel Lazio, state lì.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

E rieccoci on air, carissimi. Arriva un trittico di feste nel Lazio, bellissime, molto nazional popolari, dedicate a prodotti e anche a momenti importanti come Pastorizia in Festival. Partiamo proprio da qua. Allora, siamo in quel di Picinisco, siamo in provincia di Frosinone, quindi in Ciociaria. E che cosa succede? Ovviamente la pastorizia da queste parti è fondamentale, legata profondamente al territorio, ai ritmi renti della montagna, alla vita quotidiana, alle comunità pastorali, scusate, ai mesi freddi, ai mesi caldi. Insomma, a ottobre il borgo si trasforma in un luogo di incontro, leggo, dove la pastorizia viene raccontata attraverso i suoi gesti più essenziali, no? È una manifestazione che mette al centro i saperi legati alla lavorazione dei prodotti pastorali, con particolare attenzione ai formaggi, alle carni e alle ricette tradizionali, che da sempre un po' accompagnano la vita quotidiana in quota, no? Degustazioni, racconti, momenti conviviali che permettono di entrare in contatto con questa cultura semplice, molto rispettosa dell'ambiente. Poi c'è un clima fresco che contribuisce a creare un'atmosfera raccolta fatta di sapori intensi, camini accesi e condivisione. Cioè, a me già soltanto il racconto mi ha preso, no? E quindi bel evento, quinta Pastorizia in Festival, edizione invernale. È un evento delicato, secondo me, da vivere in maniera molto delicata. Picinisco, provincia di Frosinone. Poi, provincia di Rieti, Borbona, 44esima sagra del fagiolo borbontino. È anche questo un prodotto del territorio di cui mi sono fatto una certa cultura. Diciamo che è come dire, leggo perché sono andato a cercare. Allora, innanzitutto viene coltivato con metodi antichi e quindi ha una buccia molto sottile ed è quindi delicato in bocca, è facilmente digeribile, e la sua produzione si aggira ogni anno intorno a 15 quintali su per giù. Viene, dicevo, lavorato con attrezzi e metodi di lavorazione manuale, senza mezzi meccanizzati, insomma come una volta fondamentalmente, e viene a celebrarsi a Borbona. Siamo tra i monti reatini, dove si custodisce questo fagiolo, ecco, antichissimo, questa varietà autoctona dal gusto intenso e dalla consistenza cremosa. Viene servito in ricette della tradizione con zuppa con cotiche, fagioli all'uccelletto, pasta ai fagioli ed altre prelibatezze accompagnate da pane casereccio e olio extravergine locale. Mamma mia che fame, ragazzi, a me solo mi immagino sti piatti di pasta ai fagioli. E poi ci sono visite guidate tra i vicoli del borgo, momenti musicali, tutto molto tradizionale, mercatini contadini, insomma storie agricole, molto molto bella. Bravi, Borbona, Rieti, 44esima sagra del fagiolo borbontino. E non ho ancora finito, perché ho un altro evento ancora, e questo si tiene a Sacrofano, qua andiamo in provincia di Roma, proprio molto vicino a Roma. C'è la 21esima sagra della pappardella al cinghiale. Cioè, senti che meraviglia sarebbe farsene tutte e tre sto weekend, se siete da quelle parti, Allora, pappardella al ragù di cinghiale con pasta fresca, produzione locale naturalmente, ma anche bracciole alla griglia e poi insalata, pane, vino, acqua. Per i più golosi, ciambelline al vino e vin brûlé a completare l'offerta. E poi iniziative varie, ci sono passeggiate sul Monte Musino, visite guidate nel borgo pittoresco di Sacrofano, insomma si scoprono tutte le bellezze del luogo, no? Per gli appassionati di motori c'è anche una sfilata di auto e moto d'epoca esposte lungo la strada principale, e poi mercatini e una bella musica di sottofondo per creare l'atmosfera giusta. Che bello, bravi, che bel trittico di eventi, complimenti, si sono dati da fare nel Lazio, sto giro, si sono messi l'abito buono. Rivedremo tutti questi eventi a fine puntata. Belle feste, belle manifestazioni, a tra poco, cari.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

offerta pubblicitaria che comprende televisione, prima antenna, radio, la nostra diretta, tutto il giorno, tutti i giorni, i social media, Instagram, Facebook, YouTube, una promozione cucita per te, proprio su misura, ci lavoriamo davvero tanto, e soprattutto che raggiunge il tuo target, il tuo pubblico. Questo significa fare pubblicità con Radio Liscio. Contattateci, sicuramente scoprirete quanto è bello entrare a far parte di questo mondo dalla porta principale. E adesso le notizie, a tra poco cari.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio ai blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione proclamata da FIM, FIOM e WILM arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
3: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
2: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria ENI con sit-in e blocchi stradali.
1: Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata, che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. È morto a soli 34 anni a Brownsville, in Texas, R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Jenny Di Gaetano.
4: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato, che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. A segno con Ainu, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score, 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'atalantino Elmas. A proposito di squadra in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila, stavolta in casa Toro, 2-1 granata dopo il botta e risposta Braganza-Eckelkamp. Delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic, aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions, prime 2 italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Bruges, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Welcome back carissimi, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti. 331-335-6565, ci hanno scritto da Sirolo nelle Marche, Luisa, ciao Luisa, appena rientrata dalla passeggiata con il cane, mi preparo un bel caffè, Arietta niente male, ormai ottobre si fa sentire anche qua, certo cara, sì, fa freddo, è arrivato, lo ricordate quel caldo soffocante di agosto, vi manca? No, a me neanche un po', è stato terribile. Renato anche da Chiavenna, tutt'altra parte, questa è in provincia di Sondrio, bellissimo posto. Renato, ciao, sono dal barbiere, finalmente ho trovato il tempo per sistemarmi un po', ho il telefono sul tavolino e l'ho messo per farvi ascoltare anche a Luca che è il barbiere, capito? Un saluto da Chiavenna, ciao caro, ciao, un abbraccione. Va bene, allora che si fa? Ah, vi leggo una notizia, eccola qua, idee per il weekend in bicicletta. Questa volta prima vi ho dato i last minute, oggi è un po' così, programma un po' sui viaggi. E allora vediamo, perché esce questa ricerchina interessante, no? Dove ci fanno presente dove ci siano le migliori destinazioni da scoprire in sella alla vostra bicicletta, quindi via la macchina, ma soltanto destinazioni green. E allora ci consigliano il Belgio, Gand, dove c'è una vita urbana vivace con locali, musei, mercati, e però si viaggia tantissimo sulle infrastrutture ciclabilistiche, pare fatta apposta. Ljubljana, tutte le volte mi incarto, in Slovenia, anche questa pianeggiante, una rete di 200 km di percorsi ciclabili, anche tutti i dintorni naturalmente, il centro storico e il Tivoli Park, insomma ci sono un bel po' di anelli carini. Valencia in Spagna, una città che unisce anche il mare a tutto questo, grazie al Jardin de Turia, un corridoio verde ricavato nell'antico letto del fiume, si viaggia che è una meraviglia. Vabbè, Copenaghen, Utrecht, queste sono molto famose, Danimarca e Paesi Bassi, Münster, Germania, città universitaria molto pianeggiante con un anello alberato senza auto che circonda tutto il centro, e ci sono canali, campagne, i castelli del Münsterland. E poi Strasburgo in Francia, bello, qua c'è una, fatto un lunghissimo periodo della mia vita, andavo e venivo quando lavoravo al Parlamento Europeo, pensate un po' che roba, ho vinto un premio e poi sono rimasto lì. E vabbè, a Strasburgo ci andavo spesso, è un bonbon di città e si viaggia molto bene in bicicletta con una bella rete di ciclovie. E poi Helsinki, Finlandia, soprattutto d'estate, perché poi le giornate corte non aiutano, diciamo così, però anche qua ovviamente quartieri, parchi residenziali, insomma si sta bene da quelle parti lì. Dai, così abbiamo viaggiato un po' con la fantasia, che non è mai male, e c'è anche qualche spunto, magari avete un weekend lungo, tac, prendi partenza e via. Adesso invece si va in Val d'Aosta, tra pochissimo c'è un evento bellissimo, super tradizionale, a che fare con il pane, ne sento già il profumo da qua.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, 331-335-6565 da Montelupo Fiorentino, Paola. Oggi mi sono messa a riordinare un po' di cose in casa, sono uscite delle vecchie foto bellissime. Ma che bello quando succede. Radio Liscio in sottofondo e come vola la mattina. Ciao cara, buongiorno anche a te. Vedi, andate a ritrovare cose, foto che lasci lì. Un saluto anche da Giorgio, da Villafranca, da Verona. Ciao ragazzi, mi fate compagnia. Buona giornata Alessio, buona giornata anche a te caro. Allora, vi porto in Valle d'Aosta. Bellissimo, ultimo evento della nostra puntata di oggi. Una festa bellissima, come stavo dicendo. Un evento diffuso per la Val d'Aosta che si chiama l'Open Air. Viene celebrato questo pane nero di segale, prodotto simbolo proprio delle valli montane, ed è un evento diffuso nei piccoli villaggi e nelle antiche comunità rurali, pensa un po', no? Quindi c'è tutta la mappa poi sul loro sito internet, adesso vi dico tutto. E sono i luoghi dove le famiglie si ritrovavano per cuocere il pane una volta all'anno, e quindi il profumo del pane appena sfornato che si mescola a quello della legna bruciata, le piazze che si animano con degustazioni, racconti, laboratori, dimostrazioni dal vivo. E questo è proprio il weekend dedicato a tutto questo. Ovviamente ci si abbinano i formaggi dal peggio, i salumi, le zuppe, i dolci, i mieli locali. Cioè, questa più che una sagra vera e propria è una testimonianza proprio dell'identità alpina, no? Come si riunisce tutto questo intorno a questi luoghi. E partiamo dai forni, no? Perché questi forni in muratura discendono da un'antica tradizione antica legata all'essiccazione dei frutti autunnali, alla preparazione dei dolci e del pane nel periodo natalizio, no? I forni della regione una volta erano situati all'interno di castelli, borghi, villaggi, parrocchie, e se ne contano 300, di cui 140 sono ancora in funzione e gestiti secondo la prassi consortile. I nobili ovviamente traevano profitto dai forni perché i contadini dovevano pagargli un tributo per potervi accedere, no? E dall'altra parte l'usanza della panificazione dava vita a un momento di aggregazione per le comunità dei borghi e dei villaggi. Quindi questa è la storia, diciamo, legata proprio ai forni, no? A questa architettura tutta particolare. Ma prima di arrivare ai forni, naturalmente c'è la coltivazione. Qua fin dal secondo dopoguerra la cultura valdostana si estendeva fino a 2000 metri d'altitudine. Adesso leggo che si tende a seminare intorno ai 1300 metri. Segale e frumento erano le coltivazioni essenziali perché maturavano in maniera precoce e resistevano sia al freddo che alle erbe infestanti. Poi il loro sito internet lopanner.com racconta tutti i dettagli proprio di come veniva coltivato tutto. Poi si facevano anche ovviamente le patate, che venivano alternate con orzo, anche mais, avena, no? Perché il terreno deve sempre ruotare. E poi la conservazione fino ad arrivare alla preparazione del pane, no? Io vi invito a farvi un giretto sul loro sito internet perché è veramente molto molto bello, ma poi soprattutto per andare a scoprire tutti i paesi e tutto il programma, no? Perché poi questo weekend è proprio dedicato a questo evento meraviglioso, itinerante, come vi dicevo, e paese che vai, forno che trovi, pane che trovi, insomma, meraviglia delle meraviglie. Bravi, bravi gli amici della Val d'Aosta, se avete la fortuna di essere da quelle parti, letteralmente fatevi trascinare dal profumo del pane dell'undicesima edizione di L'Open Air, i pani delle Alpi. Wow.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Bene, eccoci qui carissimi, ben ritrovati a tutti. Ancora un messaggino, c'ho tempo, dai che ce la faccio. Nadia, ciao Nadia. Sono uscita nell'orto con mio marito per raccogliere le ultime verdure prima che arrivi il freddo. Poi un bel pranzetto fatto in casa, siamo in pensione. L'avevo intuito dal bel programmino bucolico. Radio Liscio sempre accesa da Castel del Piano, Grosseto, quindi anche in Toscana vi ha fatto un salto. Ciao cara, un abbraccione a te e a tuo marito e fatevi un bel minestrone come si deve. Allora andiamo a scuola un attimo, così chiudo anche con gli argomenti che mi ero segnato per oggi, perché diciamo che i social network e un po' gli studi, le ricerche, no, online, hanno sancito una specie di galateo digitale per i genitori, più che altro 10 regole fondamentali per mamma e papà per affrontare il disastro della scuola, no, dell'inizio di questi primi mesi di scuola, specie i più piccoli che stanno entrando. Le mie si sono abituate bene, belle ambientate, ripartite alla grande, falle brave, dai. Comunque, a seconda dell'età, dice di evitare di trasformare ogni giorno in una fotografia, la chat di classe, rispettate orari di silenzio e riservatezza. Ti arrivano di quei messaggi. Poi, 3, pubblicare foto e video degli altri bambini, bisogna prima chiedere il permesso ai genitori, questo è importante. Evitate la condivisione di volti, difficoltà o punizioni sui social per rispetto dei minori e delle loro famiglie. Le scuole dovranno chiedere ai genitori di firmare un modulo per autorizzare la pubblicazione delle foto, e questo anch'io ho firmato tutti quei documenti a inizio anno. Non si devono postare i voti, le pagelle e i rendimenti scolastici, neanche le punizioni. Questo è proprio, diciamo, un diktat importante, no? Perché si può confrontare naturalmente con altri genitori, perché è un periodo che porta anche ansie e frustrazioni, ma non sui social pubblicando soprattutto i voti, ma neanche nelle chat dei genitori, non è bello. Social e app di messaggistiche vietate ai minori di 13-14 anni, e sono d'accordissimo. Il ruolo dei genitori deve essere attivo anche nel mondo digitale, e quindi bisogna conoscere i limiti e i rischi di internet, soprattutto se i bambini sono piccoli, visti che tutti hanno in mano il telefono, e poi insegnare ai figli piccoli che non devono accettare regali e offerte da sconosciuti online, perché una volta non bisognava accettare la caramella, oggi non bisogna accettare il bitcoin, diciamo così, perché ovviamente cambiano i tempi, ma quelli che ci provano a fare qualcosa che non devono fare purtroppo ci sono sempre un po' da tutte le parti. Insomma, la scuola è cominciata, è una scuola nuova anche per gli insegnanti, sento anche questa visione dall'altra parte, perché poi cambiano i tempi, gli aggiornamenti eccetera eccetera, e quindi insomma in qualche maniera tutti quanti ci si adattano un po' a questi nuovi tempi, genitori compresi. Va bene cari, pronti per partire per il nostro viaggetto finale, dove andiamo a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa giornata, quindi vi aspetto qua. Max, pensaci tu nel frattempo, vai.

Tempus fugit, carissimi, e dobbiamo andare a ricapitolare tutte le feste di cui abbiamo parlato oggi. Magari vi siete persi qualcosina, vi siete distratti e sarebbe un peccato, perché anche oggi eventi meravigliosi sono passati da queste parti. Ovviamente tutte feste che si scateneranno nel fine settimana che sa da venì. E allora abbiamo iniziato il nostro viaggio in Veneto, Refrontolo, provincia di Treviso, con il mulino e il suo tempo. Questa festa che ci ha riportato a scoprire antichi mulini e naturalmente il mais, la molitura, e ci saranno rievocazioni sulla raccolta del mais, si potranno gustare polente fumante, insomma un bellissimo evento in quel di Refrontolo. E sempre da quelle parti siamo stati a San Pietro Viminario, questa volta in provincia di Padova, per la 50esima festa dei pomi. Anche questa ovviamente una festa molto gustosa, con la mela al centro, quindi bancarelle super colorate e tanti dolci e tante preparazioni, tra cui anche questo risotto alle mele che secondo me vale la pena di essere assaggiato. Poi un trittico di eventi in quel del Lazio. Abbiamo cominciato da Picinisco, Frosinone, dove c'è Pastorizia Festival, questo festival appunto dedicato alla pastorizia, come dice chiaramente il suo nome, con racconti della vita in questi borghi scanditi dalla lentezza del tempo e insomma una cultura semplice che viene raccontata anche attraverso sapori intensi, camini accesi, insomma condivisione, un bellissimo evento. Poi da lì ci siamo traghettati in quel di Borbona, provincia di Rieti, dove ci aspettano con la sagra del fagiolo borbontino. È un fagiolo particolare che viene coltivato da queste parti da secoli e viene messo al centro di piatti meravigliosi, zuppe di fagioli, fagioli e cotiche, una meraviglia. Se passate da quelle parti, anche questa è una festa molto molto contadino e rurale. E a Sacrofano, per concludere il tour del Lazio, Roma, 21esima sagra della pappardella al cinghiale. Vabbè, devo dire altro, la pappardella al centro del menù insieme a tante altre tipicità del territorio. E per concludere la Val d'Aosta, con questa manifestazione itinerante che si chiama l'Opanner, giunta all'undicesima edizione, e praticamente per le varie valli succede che si accendono i camini, viene cotto il pane come si faceva una volta, perché il pane veniva cotto nelle case dei nobili che chiedevano un tributo, e diventava insomma poi un'occasione di festa. Ed ecco che si rievoca tutto questo con costumi tipici, musica, folklore. Insomma, fatevi trascinare dal profumo del pane se siete in Val d'Aosta per questo fine settimana. Molto bene, cari, eventi bellissimi, li ritrovate tutti nella nostra app, nel mio podcast dedicato al tempo libero, e ovviamente li rivedremo tutti quanti venerdì nella puntata di fine settimana. Bene, cari, siamo quasi al dunque. Max, ci prendiamo l'ultimo minutino come sempre per i saluti, ma prima a te la parola, o meglio a te le note.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: E allora carissimi, siamo giunti al termine anche per questa puntata. Vi ricordo, soprattutto signora, che oggi è la giornata mondiale senza reggiseno. Non ce lo dimentichiamo, perché da lì è cominciato tutto oggi. Quindi è il giorno giusto per sentirvi libere. E se siete un po' scettiche, non vi preoccupate, perché anche la giornata mondiale degli scettici va bene, cari. Vi saluto sia io che il nostro Max in regia. Grazie come sempre, carissimo, il tuo impagabile supporto musicale. L'appuntamento è qua per domani, sesti orari, alle 7 e alle 14 sulle meravigliose frequenze di Radio Liscio, che vi invito come sempre a condividere con i vostri amici. Fateci conoscere anche voi, il passaparola è la cosa più bella. Io devo lasciarvi, basta, è finito il mio tempo. Tanti baci cari, ci si vede qua domani a tutta energia contagiosa. Ciao, buon martedì. Mua.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al Pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal Presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne Cardinale Filippino Luis Antonio Tagle, decano del Collegio Cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto, e quanto riferiscono i carabinieri di Lodi intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenze nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale, dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda a quota 0, sull'Udinese il 2-1 Granata,

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, si apre così come ogni giorno il nostro viaggio alla scoperta del nostro archivio musicale fatto di Liscio, di brani delle grandi orchestre di tutti i tempi. Oggi iniziamo con un valzer eseguito dalla Storia di Romagna che, pensate, è dedicata a Carlo Brighi, colui che è un po' considerato il capostipite del Liscio romagnolo, ricordando Zach Lane, questo il titolo appunto, e a seguire un altro valzer, Rosalì.
2: Ricordando Zach Lane.

Abbiamo iniziato la puntata di oggi con il liscio romagnolo, adesso ci ascoltiamo invece due brani eseguiti da Franco Bastelli, Anita e Il nostro giorno.

E questa era la voce inconfondibile di Franco Bastelli, Il nostro giorno. Torniamo in Romagna con l'orchestra Castellina Pase, due classici che hanno un po' un titolo simile, La cavallina ad iniziare e subito dopo La gallina.

Vi abbiamo fatto ballare in pista con La Gallina, propostaci da Castellina Pasi. E queste note sono quelle di Mauro Levrini, 10 anni fa. E a seguire, sempre dalla voce di Mauro Levrini, Mai più sola.

stasera ti senti sola, io ti raggiungerò sotto un cielo di luna piena.

0: sarai.
1: Mai più sola era Mauro Levrini. Adesso passiamo a un estratto dallo Sparone Folk Festival 2025, tre brani eseguiti dai Giuvu una volta. Nell'ordine ascolteremo Canzoni alla buona, Il primo furto e Ricordi di una

Abbiamo concluso questo trittico di brani propostoci dai Giuvud una volta, tratti dallo Sparone Folk Festival 2025. C'è ancora tempo per qualche brano? Prima di concludere la nostra ora insieme, Paolo Tarantino ci propone il più classico dei suoi classici, il brano col quale è più famoso, Unchained Melody, la colonna sonora di Ghost. Ma subito prima ci ascoltiamo La Bella Gente.

E con questo brano di Paolo Tarantino siamo arrivati quasi al termine della puntata di oggi. C'è ancora tempo per l'ultimo brano, ce lo propone l'orchestra spettacolo Raul Casadei, Mirko. Con questo ci salutiamo, vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Liscio e noi ci sentiamo domani sempre qui con I Simpatici Italiani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'Assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti, 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 gli istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei due anni successivi, e dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già il mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato, di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

No, tutto il giorno, ben arrivati, ben sintonizzati, un caloroso saluto agli amici di Prima Antenna, agli amici di Radio Liscio, in questa diretta nel nostro viaggio nella melodia italiana, con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, con canzoni acustiche. Quando sarà il momento in cui pescheremo la carta e ne avrete la canzone acustica, saremo tutti coinvolti nel cantare uno dei grandi successi della musica italiana. Siamo felici di stare insieme, abbiamo sempre a disposizione il 331-335-6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp. Qualcuno prova a telefonare, ma ahimè non abbiamo né il telefono, che ce l'hanno rubato, e ci hanno tagliato anche il filo per ovviamente rubare il telefono. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cigna, che ci guida con la massima prudenza e con la patente radiofonica in tasca. Non esiste ancora la patente radiofonica, è una delle poche patenti che ancora non hanno inventato, perché adesso hanno fatto l'ABCD, poi ci sono tutte le delegazioni nei particolari, di conseguenza per avere tutte le patenti una volta bastava magari prendere quella dei pullman ed eri a posto. Invece no, adesso devi prendere proprio anche quella dell'aereo, puoi guidare l'aereo ma non puoi guidare la bicicletta, e ci siamo divagati in un argomento senza fine, senza tregua, se non arriva la carta a salvarci che prevede la generazione X, con Paolo Conte che si collega alle patenti perché ci propone: via con me, vieni via con me, partiamo con la patente o senza.

0: Ed era l'inconfondibile Paolo Conte che ha inaugurato come prima canzone in questo nostro viaggio un brano che è fra i suoi più conosciuti dal 1981, un invito elegante a lasciarsi alle spalle le esitazioni, i rimpianti e le paure, affrontando la vita con leggerezza e ironia. Poi ovviamente il sound è quello un po' del jazz, dello swing, che l'hanno sempre un po' caratterizzato. Dal 1981 e in quell'anno il paese si colorava di blu e molto probabilmente anche il colore delle nostre maglie della nazionale derivano da questa influenza del 1981, perché il 12 settembre debuttano in televisione i Puffi, scatenando una vera e propria puffomania fra i più piccoli. Ancora oggi li ricordiamo, siamo stati un po' tutti un po' puffi. Tant'è vero che da piccolo qualcuno diceva: sei proprio un bambino puffo, sei un bambino simpatico. Ti è piaciuta questa, Marco? Mi sta guardando malissimo.
1: No.
0: Hai avuto un'espressione un po'... Avevi l'espressione un po' puffa, vorrei aggiungere. Mi faccio salvare dalla prossima carta. Quando entriamo in percorsi strani, arrivano le carte a salvarci e arriva l'orchestra da ballo contemporanea di Anna Maria Allegretti con la canzone dal titolo Jukebox. Il jukebox, colui che inserivamo la moneta e ascoltavamo i dischi. Questo è uno spaccato d'Italia davvero bello. È il fattore di andare a mettere le monete e ascoltare i dischi che erano sempre in uscita e dove la musica aveva un valore importante, ci si immedesimava, c'erano le casse sotto questi jukebox. E ci ascoltiamo quest'oggi la canzone di Anna Maria Allegretti, Giugettone.

Domenica è sempre domenica, il jukebox, che andando un po' a curiosare in rete sulla parola jukebox da dove nasce, in realtà partiamo dal fatto che era una macchina che insieme al flipper ha segnato la storia dell'intrattenimento pubblico nei bar ed era presente anche in moltissimi film e telefilm come Happy Days, che ovviamente lo ricordiamo con tanto piacere. E poi soprattutto il termine deriva da Jack Joint, che indicava un bar in cui si balla, e anche nello stesso periodo il fattore che indicava i gruppi musicali che si esibivano, quindi il juke bands. Da lì nacque un po' il fattore di chiamarli jukebox e unire queste due parole. E la box e il pugilato non c'entra nulla, anche se la parola box uno potrebbe pensare al pugilato, invece no, jukebox, ah no, è vero, c'entra anche il pugilato, perché certe volte si incastrava la moneta, e allora per far partire la canzone dove dargli un pugno, è lì che nasce la parola vera jukebox. Sei d'accordo, Marco? È sconsolato quest'oggi il nostro regista, dice: no, non è possibile, je n'ai pas possible. Altra carta, altra canzone. Arriva la canzone acustica, è un brano che sicuramente ha fatto parte dei jukebox, un po' che non lo facciamo, vediamo se ce lo ricordiamo. In mi minore,

Grande Don Bapi con questa canzone che ha fatto parte, diciamo che questa canzone è stata consumata nei jukebox di qualche tempo fa. Questa era del 1967 e fu presentata al Festival di Sanremo classificandosi al 9° posto, poi ha riscosso un grande successo ed è ancora una delle canzoni che ha attraversato varie generazioni. Molti giovani ancora l'ascoltano e spesso e volentieri quando partono le note e l'arrangiamento tutti quanti ce la cantiamo, come abbiamo appena fatto in questo istante. Generazione silenziosa, arriva Tony Dallara come prima.

reduce da un'estate importante dove ha girato tutta l'Italia con la sua musica, con la sua discografia e con le tante canzoni. E mentre prima abbiamo ascoltato Come Prima, Più di Prima, Ti Amerò, 1957. È una classica canzone d'amore dove il testo esprime il desiderio travolgente di un ritorno di fiamma. Il ritorno di fiamma è stato talmente forte che, pensa, hanno dovuto chiamare anche i pompieri, perché c'è stato proprio un ritorno di fiamma importante. Questa ti ha fatto sorridere, questa era carina ed era Tony Dallara. E in quell'anno, nel 57, l'Unione Sovietica lancia nello spazio lo Sputnik 1 e il segnale radio a intermittenza che arriva dallo spazio lascia a bocca aperta gli italiani, pensate un po', scatenando dibattiti surreali, barzellette e timori tra i bar e le piazze, perché era una cosa nuova e tutte le cose nuove quando arrivano un po' ci spaventano e ci facciamo i castelli. E allora magari poi per smorzare un pochettino le paure inventiamo un po' di storie, un po' di barzellette per rendere ovviamente leggero quel momento, ed era una cosa nuova. Oggi magari sentiamo uno squillo, collegarci con il satellite attraverso il cellulare, navigare, utilizzare il telefono in tutto e per tutto ci sembra normale, ma in realtà 40-50 anni fa queste innovazioni erano davvero un qualcosa di ultra innovativo, come qualsiasi cosa nuova che andiamo a incontrare. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione della generazione millennials con la rappresentante di lista, che è molto educata perché ci saluta con questa canzone che si intitola Ciao Ciao, e noi salutiamo tutti coloro sintonizzati in televisione, in radio, in contemporanea, e mi raccomando diventiamo anche amici social, seguite i profili per essere sempre aggiornati su tutto quello che capita attimo per attimo, anche perché i programmi sono tanti, le iniziative sono tantissime e soprattutto la volontà di portare avanti le tradizioni e la musica da ballo non mancano. Ciao Ciao, la rappresentante di lista.

0: ciao.
1: Ciao, la rappresentante di lista con questo brano che ebbe un grande successo nel 2022, presentata al Festival di Sanremo, ma è una canzone allegra, ritmata, ma che ha un testo un po' catastrofico. Parla della fine del mondo, della crisi climatica, delle guerre, dei tumulti sociali, ma vissuti con un ritmo dance, energetico e ironico. Racconta il contrasto tra i grandi drammi globali e la vita quotidiana di tutti i giorni, come mangiare la cioccolata, che effettivamente in questo istante un morso di cioccolata non sarebbe male, dove diciamo che la normalità diventa un rifugio oppure un'anestesia emotiva. È bello questa frase. Ciao è una parola universale che segna sia un inizio che una fine, perché ovviamente quando incontriamo una persona ci diciamo ciao se abbiamo confidenza, e poi quando la salutiamo gli diciamo ciao, ma in realtà la parola ciao deriva dal latino, come tantissime parole, e c'era la S davanti. Quindi ciao, che voleva dire schiavo inizialmente. In origine, nella Venezia, a partire dal 400, l'espressione completa era ciao, cioè S apostrofo ciao vostro, o di conseguenza servo vostro, quindi significava letteralmente sono vostro schiavo. Il senso di rispetto era un po' una formula di estrema cortesia e sottomissione, quindi da lì parte un po' una forma di saluto, e con il tempo la parola è stata abbreviata e la S è stata eliminata ed è rimasto solamente il ciao, perdendo del tutto il valore servile. Quindi possiamo tranquillamente salutarci con un ciao e non sentirci schiavi di nessuno, se non solamente di noi stessi. È venuta questa frase poetica sentite che non ce l'hai in questo ciao ciao dalla voce prorompente del nostro Marco Sasso. Vi ricordo il 331-335-6565 per chi volesse scriverci. Siamo in diretta direttissima sia con Radio Liscio sia con Prima Antenna. Provare per credere, magari qualcuno dice ma saranno in diretta per davvero oppure no, provate e vedere. Ci mandate un messaggio e noi all'istante lo andremo a leggere, mentre all'istante andiamo a collegarci con l'archeologia del Liscio, che viene a trovarci ogni qualvolta che raggiungiamo mediamente metà del nostro viaggio nella melodia italiana, con dei video che sono delle reliquie, che sono dei video del passato che non ci sono in giro, che custodiamo nei nostri cassetti chiusi a chiave, sigillati. Quest'oggi Franco Bergamini con la canzone Nebbia in Valpadana, ovviamente ricordando che Franco Bergamini, detto Terremoto, è il papà di Luca Bergamini, che attualmente continua a portare avanti le tradizioni. Ci colleghiamo quindi con l'archeologia del Liscio.

che ovviamente poi diciamo come qual è un consiglio per superare l'avversità della nebbia. Avevamo chiesto un messaggio al 331-335-6565, ha scritto Giorgio D'Aluino in diretta: saluta tutti e se possibile gradirei un brano di Mia Martini. Grazie a te per questo messaggio, per averci scritto all'istante, e vediamo, o la cantiamo al volo oppure nelle prossime puntate sicuramente non mancherà Mia Martini, quando abbracceremo sicuramente le generazioni baby boomers, così come la generazione X, che hanno davvero fatto parte del periodo in cui Mia Martini ha lanciato successi su successi. E a proposito di nebbia, com'è che si taglia la nebbia? Perché uno dice, se vado in macchina e c'è la nebbia va tagliata, bisogna viaggiare con un coltello. Marco, sei d'accordo? Perché almeno metti il braccio fuori e tagli, o la forbice, così tagli la nebbia e viaggi sul sicuro. Qualcuno starà ridendo, qualcuno no. Ma quelli che non ridono dicono: ma veramente l'hanno detta? Sì, canzone acustica. Allora, canzone acustica. Vediamo se riusciamo ad andare veloci ed accontentare all'istante. Un brano che è della grande Mia Martini, e già dall'inizio, forse più quel pianoforte.

E così abbiamo accontentato in seduta stante l'amico da Luino. Grazie Giorgio per il messaggio e anche per averla cantata con noi, perché lo sappiamo che quando partiamo con la chitarra ci viene quella voglia innata di cantare tutti quanti insieme. Altra carta, generazione in arrivo, quella Baby Boomers con Massimo Ranieri. Sarebbe un pericolo se bruciasse la città. Tu date, io correrei. Senti che ritmo, tratta da un live.

0: le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Piglia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica.

E ci siamo ascoltati Figlia dei Monti con Matteo Bensi e Veronica Cugno, canzone che ha vinto il Festival di San Liscio proprio quest'estate 2026. E poi abbiamo ascoltato in precedenza Se bruciasse la città di Massimo Ranieri, canzone che arrivò terza alla canzonissima del 69, che è proprio l'anno in cui nacque questo brano. E nel 69 c'è un fatto simpatico, perché un piccolo canguro fuggì dallo zoo di Villa Borghese a Roma. Per un'intera mattinata l'animale saltellò indisturbato tra i viali del parco e alcune vie adiacenti, scatenando il panico divertito dei passanti e dei tassisti romani, convinti di avere le allucinazioni, perché dici un canguro in città non è che una cosa solita vederla, no? In realtà quando poi venne catturato, cioè, non gli fecero niente, perché lui disse: ma guardate, volevo fare un salto nel centro. E allora di conseguenza lo lasciarono andare, gli dissero: guarda, la prossima volta che vuoi andare a fare un salto a Roma, dicelo prima che lo facciamo insieme. Da questa era carina, ci è venuta all'istante. Altra carta, altra canzone, continuiamo a ridere sotto i baffi, ma andiamo con la Generazione X, il grande Michele Zarrillo con la canzone 5 giorni. E salutiamo ancora il Giorgio che ha aggiunto il messaggio: grazie del pensiero da vecchio batterista in pensione. E il batterista è un ruolo importante, perché oltre che dare il ritmo è anche colui che dà la carica al gruppo. Quindi ci gustiamo questa canzone, 5 giorni, Michele Zarrillo in diretta con noi.

atmosfera creano certe canzoni. Questa è proprio una di quelle di Michele Zarrillo, canzone che spesso e volentieri qualche orchestra la va a rispolverare, reinserire nel proprio repertorio. Brano nato nel 1994, presentato al Festival di Sanremo, dove arrivò quinta, ma è una davvero delle canzoni storiche della musica italiana, che come abbiamo appena detto crea davvero una bella atmosfera da luci soffuse, con i cellulari accesi, abbracciati, stretti a ballare su una mattonella, soltanto per dirla larga. Nel frattempo siamo anche giunti ai saluti, perché il tempo è volato in un battibaleno, come sempre bello stare insieme, vivere la musica italiana, ballare, ascoltare i grandi successi, divertirci anche con le notizie che andiamo un po' a rispolverare nel passato, dove certe generazioni l'hanno vissuta, e magari le generazioni nuove che sono all'ascolto sentono notizie, fatti vissuti dalle generazioni precedenti e dicono: ma davvero avete vissuto queste cose? Perché tante cose che viviamo oggi, magari dei benefit che abbiamo, sono frutto di un passato vissuto un po' diversamente. Ci salutiamo ringraziando Marco Sasso, Ettore Cinghi alla regia. Vi lasciamo con Seguire il disco della settimana e poi con Ettore Andenna e le sue canzoni senza frontiere. Ultima carta, Orchestra Vallo Contemporanea. Chiudiamo con Daniele Cordani e ci leghiamo l'un con l'altro con una catena, ma lunga, senza lucchetto però, perché torneremo domani e domani dovremo essere poi liberi, e se mettiamo lucchetto alla catena domani magari siamo bloccati. E con questo dilemma, ciao a tutti.

Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri insieme al Napoli aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capo al debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
5: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
6: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società.
5: Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
7: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
4: Domani grande attesa per Roma-Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto «Non dimenticheremo mai chi siamo stati». Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerati 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18.15 a Firenze. Nel ritorno del primo turno dei playoff le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita il Forum in Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20, Trento riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi, in Champions, Varese, Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.

bella brava gente, come va? Stamattina siete in ebollizione. Avete cominciato con i messaggi 5 minuti prima dell'inizio della trasmissione. Wow wow. Ciao Cinghia, come va? Comincia a far freschetto. No, tranquillo. Adesso fino a venerdì ci sarà ancora il maledetto anticiclone che ci darà l'ultimo sbuffo di caldo, mi auguro, di quest'anno. Poi da sabato dovrebbe cambiare tutto, qui addirittura domenica danno pioggia magari, perché abbiamo sempre bisogno di acqua. 11:04, questa è Canzoni Senza Frontiere su Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è e che si occupa di ballo liscio e non solo. Oggi è martedì 13 di ottobre, 286esimo giorno dell'anno, ne mancano 79 alla fine dell'anno ed è San Fiorenzo. Aspetta che non ho messo in non disturbare il CEL, per cui automaticamente è, eccolo qua, così che non fa bip bip mentre sto chiacchierando. Dicevo San Fiorenzo, tutti quelli che si chiamano Fiorenzo o Fiorenza, perché c'è anche Fiorenza, un'amica della mia mamma si chiamava Fiorenza, ed è la giornata mondiale della riduzione rischio disastri. E questa è dura, eh? Ok, richiamiamo l'attenzione sul rischio dei disastri, ma come ci si oppone ai disastri? Terremoti, alluvioni, che so io, che altre cose possono venire fuori. Dai, suggerisci tu, che sei lì che ti gratti la pera e

un percorso che è assolutamente circoscritto, limitato. Lasciamo loro la possibilità, sì, possiamo alzare anche di 10 metri gli argini, ma a un certo punto da qualche parte si apre. Quindi va bene. Attenzione a questo, ai disastri, possiamo fare attenzione, ma cosa si possa fare non lo so, perché la natura domina e t'impera sempre lei, e noi siamo piccolini così nei confronti della natura e dobbiamo farcene una ragione, rispettarla il più possibile. E ok, prestiamo attenzione, vediamo di fare quel che si può, mettiamola così, facciamo quel che si può. Allora, intanto sono arrivati tutti i vari messaggi, no, ma non ve li leggo, faccio partire il primo disco sulla strada, che poi non è sulla strada ma in giro per zone scoscese, il Pietro Galassi, però lui si sente su una strada e va bene.

Era Sulla strada di Pietro Galassi, O tempora o mores. Stavo guardando ieri sera la mia nipotina Vittoria che e ripensavo a quando io ero andato agli inizi a lavorare a Radio Monte Carlo. Ieri lei era in video call, in videochiamata, con delle sue amichette italiane che sono andate a vivere in Australia e si sono collegate, si chiacchieravano proprio in videochiamata. 50 anni fa, no, un po' di più, 55 anni fa, da Monte Carlo, io per chiamare la mia famiglia che stava a Milano dovevo fare il fatidico 15, che erano le chiamate internazionali. Dopodiché, per avere il collegamento, dovevo aspettare anche 4-5 ore da Monte Carlo all'Italia, non dall'Australia a Milano. E questo è stato il cambiamento. Poi ci lamentiamo di quello che può fare l'intelligenza artificiale. Il progresso sta andando ad una velocità pazzesca e l'importante è tenerlo sotto controllo, perché se ci scappa dal controllo siamo fatti. Allora, qui i messaggi di oggi. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, lui è Paolo di Genova, e Elisabetta di Roma. Non è Elisabetta, è Isabella, Paolo di Roma. Do un saluto di cuore a te, Ettore Cinghia, a tutti, vi voglio bene. Anche noi vogliamo bene a te, sappiamo che sei in convalescenza e va bene così. L'importante è appunto che sei a casa e sei in convalescenza. Volevo sentire la canzone Borgo Antico di Claudio Villa. Ah, è sempre Paolo. Oh, ok, ma non l'avevo già chiesta, non mi ricordo. Ciao Max di Albenga, ciao Max. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Lei c'è sempre. Buongiorno Ettore Marco. Vorremmo, se possibile, ascoltare l'Ave Maria cantata da André Rieu e Mirusia. Grazie mille, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori da Flavia e Nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno Ettore, eccolo qua. Mi fareste ascoltare Alessandro Canino con Brutta? Grazie Max di Ozzano in quel di Bologna. Ciao Max. Ciao, c'è un Max di Albenga e un Max di Ozzano in quel di Bologna. Ciao Ettore, complimenti per la trasmissione. Volevo chiederti se puoi farmi ascoltare la canzone Non mi arrenderò di Elena Cammarone. Grazie Umberto e Paola d'Alessandria. Mentre io leggo, ovviamente c'è il mio programmatore supremo che sta prendendo nota di tutto. Ciao Ettore e tutta Radio Liscio, mi piacerebbe sentire Le Feuilles Mortes, bella, Le Foglie Morte cantata da Yves Montand. Ti ringrazio Gianfranco di Ospedaletti. Lo sai che oggi è l'anniversario della nascita di Yves Montand. Era nato il 13 di ottobre del 1921. Ce l'ho, lo so perché ce l'ho nei Nati e i Morti che faccio di solito nella seconda ora. Allora, la richiesta che era stata fatta da Sabina di Cencenighe in provincia di Belluno, eccola qua. Giuliola Cinquetti, ragazza del 47, quindi anche lei è quasi coscritta. Giuliola Cinquetti che ci canta Sur padrunda li belli braghi bianchi, ferali palanchi, ferali palanchi.

Mare dentro era la Marianna Lanteri. Aspetta che riapro qua. 331-335-6565, il numero che vi mette in diretta in rapporto con me tramite WhatsApp. Un saluto a Ettore Alcinghia da Mimmo di Asti. Vi ascolto sempre, bravi, grazie Mimmo. Ci sono anch'io, un saluto a tutti, Giancarlo D'Alesa. Ciao Giancarlo. Ciao Ettore e Cinghia, buon martedì, vorrei sentire la canzone di Elena Cammarone, Non mi arrenderò, anche tu. Mauro da Savona, ce l'avevano già chiesta Umberto e Paola di Alessandria, quindi sta avendo successo la Cammarone. Buongiorno a tutti dalla Val Brembana, Sandra Al Brembana, bella, bei ricordi, perché io ci andavo in Colonia, pensate. Sono andato in Colonia, Avignone, che è dietro Verbania, dietro Intra, per intenderci, su per le montagne lì, e poi l'ultimo anno di Colonia, quando avevo 8 anni, ci mandarono, perché ne avevo 4, la Val Brembana, me la ricordo, e arrivava sempre il mio nonno la domenica, era lui che veniva a trovarmi, prendeva il pullman, si faceva le sue 2 belle orette di strada, arrivava là e arrivava con un vassoio di dolci, di pasticcini che faceva lui, perché era un bravissimo pasticcere, che poi tutte le signorine della Colonia mi guardavano con più amore, sì, perché mi fregavano i pasticcini del nonno. Un saluto a Ettore e al cinghiale. Al cinghiale, voglio vedere se lo mandi così, come sullo scroll, cinghia. Un saluto a Ettore e al cinghiale da Mimmo di Aschi, vi ascolto sempre, bravi. Grazie Mimmo, anche dal cinghiale. Buongiorno da Maria di Roma, mi piacerebbe ascoltare Matteo Tarantino. Ciao a tutti, non so se ce l'ho oggi. Sì, ce l'ho, se hai pazienza tra meno di una mezz'oretta te lo passo. Allora, ciao Ettore, sono Antonio della provincia di Biella, buon ascolto. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Va bene, vai, andiamo col secondo vintage. Poi vi racconto una cosa bella che mi è successa ieri, che mi ha anche commosso un po', perché parla di un amico che se n'è andato pochi giorni fa. Mediterranea ci era stata chiesta da Marco da Novara ed è l'incommensurabile, aveva una voce incredibile, è morta già nel 2004, da più di 20 anni, Giuni Russo.

mediterranea per Marco da Novara e... aspetta che è cascato fuori anche l'auricolare. Mediterranea per Marco da Novara, cantava la Giuni Russo. 11:28. Questa è sempre Canzoni Senza Frontiere. Intanto stavo ricevendo un messaggio proprio da Massimo Emanuelli, che è il massimo esperto storico delle radio locali e delle televisioni locali italiane. E ieri mi ha mandato una bellissima intervista che aveva fatto poche settimane fa, quindi poche settimane prima che se ne andasse negli alti pascoli del cielo, il mio amico Federico L'Olandese Volante, il quale ha delle parole bellissime per me, e questo mi ha commosso perché ricordava i suoi inizi, che mi prese come spunto, come esempio, e lo dichiara in questa intervista che mi ha mandato appunto Massimo Emanuelli. E grazie Massimo, come sempre attento a tutte le cose. Ricordo Federico che era stato qui 2 anni fa con sua moglie, era venuto a trovarmi e io l'avevo ospitato per 3 giorni e stavo per partire con Radio Liscio e con Canzoni Senza Frontiere e mi disse: ma sai che è un'idea? Quasi quasi me la faccio anch'io una radio web, però non in Italia. E difatti stava organizzandosi per andare a vivere in Tunisia, ad Hammamet, e purtroppo non ce l'ha fatta. Ciao Federico, fai la radio da dove sei adesso, che la farei bene anche lì, come sempre. Nel mio mondo al Rangone, ecco, sì, nel tuo mondo che fai al Rangone? Che fai nel tuo mondo? Che fai? Mamma mia, oggi quanti messaggi. Va dopo l'Arrangone.

era al rangone nel mio mondo. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione, cerchiamo di fare del nostro meglio. Ciao Ettore da Giampiero Giovanna di Villafranca, per favore si può sentire il silenzio fuori ordinanza di Nini Rosso? Ciao, grazie. Pensate che ho ancora il 45 giri io del silenzio di Nini Rosso. Perché all'epoca si ballava anche su quella, si ballava su tutto, da adolescenti quando c'erano le feste in casa. Oh, adesso per chi sta guardando su Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte, in Valle d'Aosta, e canale 79 in Liguria, nonché per tutte le amiche e gli amici di Teleantenna, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno, dicevo, tutti quelli che stanno guardando, soprattutto i maschietti, adesso è un bel vedere questa Tu vida e mi vida di Roberto Polisano, l'ha fatta a Cuba la canzone, e c'è tutta Cuba nella sua canzone, tutte le caratteristiche di Cuba, di tutti i tipi, dalle vecchie auto

Beh, questa è nuova, la vengo a scoprire adesso alle 11.39. Gente che rimuove il microchip dalla carta d'identità perché ritengono di essere controllati digitalmente, anche finanziariamente, da questo microchip, che qui dicono sul Corriere della Sera non è possibile, non è vero, però per non essere controllati tolgono il microchip dalla carta d'identità. Anche solo pensarci va bene, non ci proverei neanche se dovessi farlo, proprio è una cosa. Tu vida e mi vida era Roberto Polisano. Don Bachi sabato sera ha avuto un successone al Festival Nazionale della Musica Italiana negli anni 60, 70 e 80. È arrivato, devo dire, con umiltà ma grande carisma sul palcoscenico, ci ha fatto ascoltare la sua canzone, e questa c'era stata chiesta ieri da Marinuccia da Dolce Acqua, un brano del 1970 che ha una storia, perché è un brano B, una facciata B, che ce l'ho qua, eccolo qua, era la facciata B che aveva sulla facciata A Nostalgia, e sulla facciata B appunto aveva Cronaca, nel 1970. Don Bachi, Cronaca. Don Bachi è un ragazzo del 39, eh?

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: La bellezza di una donna, ogni donna ha una sua bellezza, da qualche parte ce l'ha. Irene Grillo.

0: la bellezza di una donna, Irene Grillo. Ciao Ettore Cinghia, ieri avete detto di aver trovato la canzone alla ragazza dall'Olanda del DJ Matrix. Quando la fate sentire? Graziella da Vergnasco e la nipote Emily, grazie. Oh, Graziella, rilassati, La mettiamo quando è il momento. Voi ci chiedete dalle 10 alle 15 canzoni al giorno. Voi capite che le diluiamo perché la scaletta deve avere un suo equilibrio. E quindi il Supremo, che fa le scalette fresche tutti i giorni, cerca di mantenere un equilibrio. Quindi abbi pazienza, arriverà senza dubbio nell'ambito della settimana. Ma se ce la imponi, facciamo finta di niente e non la passiamo. Noi non vogliamo essere così oppressi, che poi non siamo nervosi, ma
1: Allora, i vinili di Casandenna, primo, si è spaventato che il cinque. Allora, i vinili di Casandenna, primo di oggi, siamo nel 1975 e c'è un gruppo hard rock inglese, niente popò sul Totò di meno che i Led Zeppelin, che cantano una canzone, interpretano, suonano una canzone che si rifà a quella zona tra il Pakistan, l'India, il Nepal, che è il Kashmir, dove ci sono quelle capre che hanno quella lana preziosissima con la quale fanno uno dei filati più belli, caldi, morbidi e costosi al mondo, che è appunto il Kashmir. Questa canzone Kashmir del 1975 è 148esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone. Dura una vita, non sono in grado di farla sentire tutta perché sennò addirittura andiamo dentro nella seconda ora di trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, quindi godetevene 4-5 minuti. Kashmir dei Led Zeppelin.

Kashmir. I Led Zeppelin loro stessi considerano questa canzone uno dei loro pezzi più probanti, più del loro repertorio, e l'hanno eseguita sempre in concerto perché piaceva molto agli stessi componenti del gruppo. 148esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, Kashmir dei Led Zeppelin, un brano del 1975. E adesso il Matteo Tarantino, che mi era stato chiesto da non mi ricordo più. Comunque, posso ascoltare un Matteo Tarantino? Chi è che l'aveva chiesta? Non mi ricordo più. Per chi me l'aveva chiesta prima, Matteo Tarantino, ve l'avevo detto che sarebbe, eccolo qua, Maria di Roma, mi piacerebbe ascoltare Matteo Tarantino. Ciao a tutti, ciao a te, ed eccotelo qua, Matteo Tarantino in Ti perderò, ma tu mi perderai. Io ti perderò, ma anche tu mi perderai, e tu non sai che cosa perderai.

0: Allora, ci siamo, attenzione, questa era Ti perderò, mi perderai di Matteo Tarantino, che intanto ci avvicina alla seconda ora di Canzoni senza frontiere, con Prima Antenna che ci lascia, ma ci lascia in diretta nella prima ora. La seconda ora loro la mandano dalle 17 alle 18 oggi pomeriggio, e adesso din don din don din din don don din don don din don don din don don don don. Cominciamo a pensare a Natale, perché ho visto che in alcuni supermercati hanno cominciato con Halloween, ma sono lì lì quasi per mettere anche i panettoni in evidenza. Va bene, sapete che la seconda ora comincerà dopo le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano, e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti: più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo del coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio: si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

casù lo so suonare benissimo, è l'unico strumento che so suonare. Poi so suonare Frammartino Campanaro al piano e piace molto ai miei nipotini. Allora, il dentista mi dice domani alle 15.30, va benissimo. Allora, seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, qui su Radio Liscio. Oggi, martedì 13 ottobre 2026, 286esimo giorno dell'anno, 79esimo, cioè ne mancano 79 di giorni alla fine dell'anno. È San Fiorenzo. Auguri a tutti i fiorenzi e le fiorenze, ed è la giornata mondiale della riduzione del rischio dei disastri. Cioè oggi tutti si mettono lì a pensare come si possono ridurre i disastri. Come faccio a ridurre il rischio di un terremoto? Come fai? Migliora sempre di più la previsione del terremoto. Uno può dire domani terremoto e che cosa fai? Perché poi bisogna trovare anche la soluzione. Tutti sono capaci di sollevare un problema. Il discorso sono le soluzioni, non i problemi. I problemi li sollevano tutti, ma le soluzioni chi le dà? Sono benemeriti e vincono premio Nobel quelli che danno le soluzioni, soprattutto su problemi importanti come il disastro della natura, l'alluvione. Come faccio a prevedere l'alluvione? Domani alluvione, l'ha previsto l'intelligenza artificiale. Ecco, l'intelligenza artificiale che faccia queste robe qui. Preveda le alluvioni,

come quando fuori piove. Suonami bene, le piace stare in mezzo alla natura o fare la country woman, quella che fa vestita da Calamity Jane alla Sofia. Settembre è passato, siamo già in ottobre, ma settembre è una celebre canzone italiana interpretata da Peppino Gagliardi, che la lanciò nel 1970, anzi partecipò, me lo ricordo perché io ero come inviato di Radio Monte Carlo a Saint Vincent quando ci fu la finale di un disco per l'estate del 1970 insieme al mio grande capo Cutisson, che portava sempre me perché diceva che quando guidavo, che guidavo la macchina bianca e rossa con su scritto Radio Monte Carlo sulla fiancata, diceva che lo rilassavo quando guidavo. Difatti, come salivo in macchina, si addormentava e si svegliava quando arrivavamo. E Peppino Gagliardi, al disco per l'estate del 1970, arrivò secondo. Chi vinse quell'anno? Vinse Renato dei Profeti con Lady Barbara. E terza arrivò Lorietta Berti con Finché la barca va. Peppino Gagliardi arrivò secondo con questa Settembre.

0: Che carina!
1: Questa non se l'aspettava la sigla di quando entra lei in trasmissione. Questa è una chicca che ti regala il Cinghia.
0: Grazie Cinghia, io lo so che tu sei un ragazzo.
1: Ragazzo, adesso non esageriamo con ragazzo.
0: Beh, per me è un ragazzo. Beh, io lo vedo con gli occhi del Perdonalo.
1: Potrei essere suo padre.
0: Tu?
1: Il ragazzo è una 52, il sottoscritto.
0: Ma siamo della stessa età? Non ci credo, no, no.
1: No, ha 52 anni, non è del 52.
0: Ah, no, sennò, hai detto così.
1: Se no, adesso non esageriamo, li porterebbe fin troppo da wow wow.
0: Da sgarzolino. Va bene, vi voglio bene, ragazzi. Vi abbraccio tutti. Vi amo e vorrei stare con voi, ma non posso, devo fare la contadina. Ciao.
1: Va bene, intanto adesso ha fatto la moglie e mi ha portato il caffè, che non è male questo, è sempre una cosa molto apprezzata. Allora, grazie Cinghia, e siamo al momento del Mauro Ferrara, che nell'ambito dell'orchestra Grande Evento ci canta Amico Sole e la mia gente. Tassinari al sax. Moreno il biondo alla chitarra.

Allora, era Stornello di Paolo Bertoli. E adesso ci tuffiamo veramente nell'epopea rock più totale con il secondo vinile di Casandenna di oggi. 147esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo la classifica stilata nel 2024, l'ultima, dalla rivista Rolling Stone. Allora, Blueberry Hill. Pensate che una canzone del 1940, la musica di Vincent Rose. Louis Armstrong pubblicò una sua versione nel 1949 ed entrò nelle prime 40 posizioni della hit parade americana, ma il successo vero, il grande successo internazionale, arrivò nel 1956 con la versione che vi faccio ascoltare ora, che è quella che è nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, la versione di Fats Domino, 1956. Allora, nella celebre sitcom degli anni 70, Happy Days, ambientata negli anni 50, il protagonista Richie Cunningham, che era poi Ron Howard, che oggi non è più solo un attore, è un grande regista, canta di frequente il primo verso della canzone I Found My Thrill, quando vuole esprimere la sua gioia per un appuntamento con una ragazza. Allora, Fats Domino, che è campato per una vita fino a 89 anni, perché dunque era nato nel 28 e morto nel 2017, sì, 89 anni. Oggi ci fa ascoltare quella sua versione che diventò un successo internazionale meraviglioso. Fats Domino, 1956, secondo vinile di Casandenna di oggi, Blueberry Hill. Live.

fantastica, bravissimo. Blueberry Hill, una delle mie canzoni preferite di Fats Domino. Pensate che l'hanno fatta anche Glenn Miller e la sua orchestra, Louis Armstrong, Elvis Presley, Nat King Cole, Adriano Celentano nel suo 45 giri del 58, Blueberry Hill e Tutti Frutti, Little Richard, Ricky Nelson, Pat Boone, Bing Crosby, Cliff Richard, i Led Zeppelin, Jerry Lee Lewis, The Beach Boys, Johnny Hallyday e Elton John. Ma l'aneddoto più incredibile: nel 2010, ad un evento di beneficenza per bambini, ha interpretato la cantata Vladimir Putin. La adora, la conosce a memoria e l'ha cantato in questo evento di beneficenza per bambini. E il video è virale, lo trovate su internet, andate a cercarlo, Blueberry Hill Putin, e vedrete che lo trovate. È un'esibizione mica da ridere. Allora, è il momento di Diego Zamboni, e qui devo fare una spiegazione, che adesso ci canterà Io non mi arrenderò, che non è da confondere con la Non mi arrenderò della Camarone, che mi avete chiesto e che vi manderò nei prossimi giorni, perché qui lui è più in positivo. Io non mi arrenderò, dice Diego Zamboni, mentre la Camarone più modestamente dice non mi arrenderò, è più femmina. Lui è io, mascolista, duro, prepotente, non mi arrenderò. Diego Zamboni.

Io non mi arrenderò, di Diego Zamboni, quinto vintage di oggi. Oh, intanto vi ricordo che sabato prossimo, 17 di ottobre, alla Peschiera di Valdengo ci sarà la Francesca Mazzuccato. Peschiera Valdengo, 17 ottobre, sabato, Francesca Mazzuccato. Siamo al quinto vintage di oggi, una canzone del 1976, quando ancora non si firmava con tutto il nome Pierangelo Bertoli, si firmava P. Angelo Bertoli. E è stato solo anni dopo che ha deciso di mettere tutto il nome Pierangelo Bertoli, lo trovava troppo lungo, per cui metteva P. Angelo Bertoli. Eppure soffia, sembra la descrizione di un momento di Moby Dick. 1976, eppure soffia, Pierangelo Bertoli.

putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Ah, mi è immenso il tappeto musicale, avevo paura che mi mandasse subito la filanda e non potevo fare i miei nati e i morti, no, perché sennò sto ingolfando il finale di trasmissione con troppo parlato, anche perché oggi ce ne sono parecchi di nati. Sacha Baron Cohen è nato il 13 di ottobre 1971, quindi oggi fa 55 anni, io lo trovo strepitoso. Borat, non dimentichiamocelo, se non l'avete mai visto andatelo a vedere, o il dittatore, fantastico, lui veramente è la comicità di un certo livello espressa. Un altro è nato il 13 di ottobre del 1957, Arturo Brachetti, è nel Guinness dei primati come il miglior trasformista al mondo. In 2 ore di spettacolo riesce a cambiare d'abito, a trasformarsi come personaggio 80 volte. Fantastico, micidiale, oltretutto famoso in tutto il mondo, America, Inghilterra, Francia, Parigi, l'hanno insignito di un sacco di premi. Io ho fatto degli spettacoli con lui, oltretutto una persona dolcissima, strepitosa. Yves Montand, 1921, grande tombeur de femme, ha avuto una storia perfino con Marilyn Monroe, ha avuto una storia con Edith Piaf, era un bel tenebroso Yves Montand, anche se era italianissimo, era nato in Toscana e poi è andato a vivere in Francia quando era piccolissimo, che aveva 3 anni. Lui era nato nel 1921, famosa le sue Les Feuilles Mortes, che faremo sentire nei prossimi giorni. Paul Simon! Simon e Garfunkel, è del 1941. Il laureato, ecco, vi ho detto Mrs. Robinson, vi dico questo e vi ricordo tutto. La Lady di Ferro era nata il 13 di ottobre del 1925, Margaret Thatcher, uno dei più grossi polemisti. Marco Travaglio, oggi compie gli anni, è del 13 di ottobre del 1964. Quindi anche lui ne fa 62 oggi. E poi uno dei più grandi campioni di nuoto del mondo, australiano, Ian Thorpe, che è stato negli ultimi 50 anni uno dei 3 più grandi del nuoto maschile. Lui è del 1982, quindi oggi ne fa 44. I morti, un premio Nobel italiano, Dario Fo, è morto nel 2016. Aveva vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1997. È quasi introvabile, ma su YouTube si trova il suo mistero buffo. Pensate che io ce l'ho registrato dall'epoca, quindi dal 1977-78, mistero buffo fatto da lui, che è una delle cose più strepitose, con questo suo linguaggio strano, il Gramelot che aveva lui. Andate ad ascoltarvelo. Vincenzo Monti, mi è caro perché io sono nato a Milano in via Vincenzo Monti, e Vincenzo Monti morì nel 1828. Secondo me la sua opera più strepitosa fu la traduzione dell'Iliade, che poi è quella che ci studiamo a scuola. Gioachino Murat, che fu è morto nel 1815, è stato re di Napoli. E poi Cesare Zavattini, grande giornalista, grande uomo di cultura e soprattutto grande sceneggiatore o cosceneggiatore di film famosi, soprattutto quelli con Vittorio De Sica, Miracolo a Milano, Ladri di biciclette. È morto nel 1989. E adesso finalmente una delle più amate dagli italiani e dal mio programmatore, Veronica Cuneo, nella Filanda.

grande la filanda di Veronica Cuneo, ed è il momento, oggi attenzione perché oggi il 13 di ottobre è un filmone, Ghostbuster, gli acchiappa fantasmi. Sono un gruppo di scienziati falliti che, dopo essere stati licenziati dall'università, aprono un'agenzia di acchiappa fantasmi. Grazie ai loro zaini protonici salveranno la città dal collasso sovrannaturale, diventando famosi. Il 13 di ottobre, beh, fantastica la macchina che adoperavano. Il 13 di ottobre, ad esempio, appaiono sulla copertina del Globe per un servizio sulla loro dieta da acchiappa fantasmi. Allora, è stato un filmone del 1984. Qui hanno cercato di fare un sacco di tre serie animate, un sequel, un discusso reboot al femminile e una recente coppia di film revival, Ghostbuster Legacy e Ghostbuster Minaccia Glaciale, che hanno cercato di ricostituire quel legame emotivo con l'originale, ma senza riuscirci. Ghostbuster, l'originale, il primo del 1984, è assolutamente inarrivabile. E resta la data del 13 di ottobre che compare sul Globe quando loro vengono mostrati sulla copertina. Bene, allora siamo al... Allora Mambo, sì, Luca Panama, dai un bel Mambo, non

E allora Mambo sì, del grande Luca Panama. E accade oggi, dai che faccio in tempo a darvene qualcuno, che ce ne sono di carini oggi. Il 13 di ottobre del 1775 il Congresso Continentale ordina la costituzione della Marina Continentale, che poi diventerà la mitica US Navy. Nel 1820 Silvio Pellico viene arrestato a Milano con l'accusa di affiliazione alla carboneria e verrà portato insieme a Piero Maroncelli allo Spielberg in Boemia. Nel 1820 questo. Nel 1887 al Teatro alla Scala di Milano si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi. Nel 1917 a Fatima, sono stato 3 o 4 volte, presso la Cova d'Airia, alcune migliaia di persone radunatesi in seguito alle apparizioni mariane della Madonna di Fatima assistono ad un fenomeno che poi verrà chiamato il miracolo del sole. Nel 1943, seconda guerra mondiale, il nuovo governo italiano presieduto da Pietro Badoglio si schiera con gli alleati e dichiara guerra alla Germania, che fino a un mese e mezzo prima erano alleati con la Germania. Va bene. Poi vi racconterò un'altra volta un aneddoto. 2000, nel 2000 nasce OpenOffice.org e nel 2016 Bob Dylan riceve il premio Nobel per la letteratura. Ed è tutto. C'è il sesto vintage di oggi. Caterina Caselli, che nel 1968 canta una cover di Days of Pearly Spencer, con testo italiano scritto da Mogol e dal mio amico Claudio Daiano, che ho incontrato sabato sera al Festival Nazionale di Luino, e il brano è Il volto della vita, ed è il sesto ed ultimo vintage di oggi. Caterina Caselli. Vince. Vince il Cantagiro con questa, eh? Sì, davanti a Gianni Morandi con Chimera e a Dalida con Un po' d'amore.

0: Il volto della vita di Caterina Caselli, mentre sto leggendo sul Corriere. Giovani e carriera, pronto a emigrare uno su due. L'89% non vede riconoscimento del merito in Italia. Ed è vero. Va bene, siamo arrivati in fondo. Ciao Cinghia, grazie, come sempre. Domani mattina, come sempre, dalle 11 alle 13, Canzoni senza frontiere. Dai Tarandenna, baci, abbracci, languide carezze e sigla.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al decimo piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in Piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa Curia Romana, il Cardinal Parolin, segretario di Stato.
6: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
5: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
4: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli, che stasera aprono la seconda giornata di Champions League. Alle 21 i nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori, Cristian Chivo e Max Allegri.
7: Abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
8: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare due punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
4: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
9: Questo è un successone. Noi l'abbiamo riadattata. Te la faccio, non ti preoccupare. Ma guarda che se non te la faccio è colpa sua, eh? Colpa sua. Racconterò di noi.
10: Ci penso io a raccontare di te, Omar, tranquillo.
9: Oh,

0: a tutti voi.
1: A tutti voi.
0: Grazie, l'abbiamo un po' riadattata, così. Vai, un bel ciaccia allora. E adesso insomma tocca a Valentina.

0: anche questa la sappiamo tutti, quindi la voce mi raccomando fuori,
1: Omar, tu nel tuo letto stanco.
0: Io?
1: Tu?
0: Io?
1: Sempre stanco sei.

0: Ce n'arriva una facile facile. Con la voce dovete rispondere è facilissimo, facciamo sentire Radio Liscio,
1: Pronti?
2: Ragazzo triste come me, forza! Più forte! Che sogni sempre come me. Bravi!

siete fantastici. Allora lo balliamo il mambo? In queste parti si balla. Boh, allora dai, dai, vai, vai, vai, vai. A tutte le donne, a tutte le bimbe della peschiera di Valdendo. Da Radio Zeta.

0: Mambo.
1: Grazie, grazie, grazie. Poi ci torniamo naturalmente un po' a scatenarci verso la fine. Adesso torniamo alla musica normale. La voce di questa bellissima ragazza,
0: a tutti voi,
1: nonché dolcissima, non sempre, però.
2: La dolce Valentina.
1: La dolce Valentina. Questa bella canzone di.
2: La dolce Valentina sul palco, perché poi a casa.
1: A casa.
0: Non è vero.
1: È un po' amara.
2: Dolce
1: un po'
2: così, così. Via.
1: Dai, dica, dica, che canzone è?
0: Celine Dion, I Surrender.
1: I Surrender, vai.

Find a way.

0: grande applauso alla Valentina che se lo merita.
1: Grazie.
2: Brava.
1: Grazie.
2: Allora,
1: grazie mille.
2: Senti grazie. Che bel applauso, senti.
1: Grazie.
2: Allora, devo ricordare un secondo. Innanzitutto devo fare tanti auguri a Pierre. Pierre, dove sei? Tanti auguri di buon compleanno, eh. E poi non so se sono arrivati o no. Comunque, buon compleanno a Pino e Katia, da Teresa e i suoi amici, Ada, Giovanni, Antonella, Rita, Antonio e tutti gli altri, eh. Tanti, tanti auguri.
1: Auguri.
2: Bene. Allora, ritorniamo a ballare. Questa bella canzone che ormai la conoscete tutti. Se non ci fossi tu.

La voce di Valentina Straniero per tutti gli amici. Abbiamo cambiato la postazione perché ci hanno chiesto una canzone, la devo fare con l'arnese. E allora l'ultimo dei Moicani, per tutti voi.

0: l'ultimo demo ai cani, a tutti voi, Oscar e l'orchestra.
1: Oscar,
2: grazie mille, grazie di cuore. Mi sono preso i miei 5 minuti
1: di gloria.
2: Di gloria. Adesso poi torno là, viene lui che è più bello, che c'ha meno pancia e soprattutto c'ha i capelli. Anch'io li ho, ma sono nascosti sotto la cuffia.
0: Sei sicuro?
2: Sotto sono come praticamente Elvis Presley, però li nascondo. Adesso vi faccio vedere, ci ho messo 3 quarti d'ora a pettinarvi. Ecco, avete visto?
0: Sono invisibili. Signor,
2: facciamo un applauso ai calvi.
0: Sono invisibili.
2: Non quelli di cognome, proprio quelli calvi calvi, dico. Oh. Signora, sono un po' carino come Omar. Allora, vabbè, allora la rimetto o la tolgo? No, rimettila davanti alla faccia così. Così davanti alla faccia così. No, signora, andiamo avanti a ballare. Allora, si va con la cumbia? Quella là, quella bella?
1: Valentina,
2: vai.
1: Incantesimo.
2: Poi facciamo ancora un girettino di liscio. Facciamo ancora 2 o 3 pezzi, poi...

0: Valentina,
1: a tutti voi, grazie.
0: E allora adesso grazie. Ci stringiamo stretti prima di passare al girettino di liscio, facciamo una bellissima canzone di Jimmy Fontana,
2: Sì,
0: Jimmy Fontana. Il mondo. Questa è bella, Questa dovete ballarla stretti con la persona che amate, a cui volete bene, La cantiamo tutti insieme, la balliamo. Va. No, questa è lenta, maestro, questa è lenta. È lenta. È lenta, promesso, è lenta.

0: signori Valentina,
1: Oscar, grazie mille. Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie. Grazie, grazie di cuore. Allora, signori, ripartiamo così, eh? Dal Foxettino e poi facciamo un giro di liscio, arriviamo fino alle 3, alle 4 di stanotte. Che ce ne frega. O no, maestro? Dico bene? Vai col Fox.

0: maestra.
1: Grazie, grazie.
0: Oh, bene, bene. Dov'è la mia amica che gli piacciono i pezzi di Graziano? Intanto pigliati questo, eh. Senti che bello. Un bel moderato begin. Non vivo più. Dedicatelo alle vostre compagne, alle vostre mogli, alle vostre amanti, a tutto, tutto.

0: Grazie. Grazie, grazie, grazie. Lambertini, vuoi una di Lambertini?
1: Porca miseria.
2: Una di Lambertini? Adesso vado qua dietro un attimo, la imparo, poi torno e la facciamo subito al volo, eh.
0: Vai una bella mazurchetta, vai, vai, vai, vai.
2: Pronto per un giratino di riccio, signori, si va così, eh?
0: Controvento.

0: Dai che siamo all'arrivo, eh. Sì. Thomas, l'orchestra.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante su tutto il nostro territorio. Il contesto dunque sarà di assoluta stabilità atmosferica da nord a sud, dove prevarrà il sole e dove i cieli saranno per lo più sereni, anche se di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, dunque gradevoli, fino a toccare i 24 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno, martedì 13 ottobre 2026, benvenuti ad Energia Contagiosa e vi accolgo sulle frequenze di Radio Liscio. Buongiorno a tutti, spero stiate bene, qui al microfono il vostro Alo, in cabina di regia il nostro Max Quarti. Buongiorno carissimo, anche a te, ma lo sai che giornata è oggi? Oggi è la giornata mondiale senza reggiseno. Quindi va celebrata, io ve lo dico, signore. Oggi giornata mondiale senza reggiseno. Se volete sentirvi un po' più libere, diciamo così, oggi è il giorno giusto, non ridere tu. Giornata mondiale degli scettici, però anche fa molto ridere il connubio senza reggiseno e scettici. Va bene cari, buongiorno, dai, almeno si comincia subito con il sorriso, con questa robina curiosa. Poi programma della giornata, tanti eventi, si gira come sempre per l'Italia a caccia di eventi per il fine settimana, tanti gusti, sapori, sagre passeranno per di qua, e poi news curiose che arrivano un po' da tutte le parti, il tutto ovviamente infiocchettato dalla musica di Radio Liscio, le nostre orchestre, i nostri protagonisti, le nostre band, i nostri artisti che vengono qua dove si trovano bene perché sono di casa. A proposito, Max, direi di partire con un po' di musica, così scaldiamo questo

Buongiorno di nuovo carissimi, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Rido perché mi ha scritto il cinghia, appena sentito che era la giornata mondiale senza reggiseno, no? Scritte di ogni, non posso leggere, comunque sappiate che lui vigilerà sul fatto che rispettiate questa giornata, va bene cari? Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Oggi è partita così. Va bene, 331-335-6565 per dire la vostra, e comincio io a dire la mia e mi indigno. La pizza migliore al mondo si può mangiare a Londra. Vabbè, dai, perché comunque è di un italiano, va bene. Perché appunto è uscita sta classifica sulla pizza più buona dove si mangia e vince questa Napoli on the road di Michele Pasquale. Scarella, che ha conquistato il primo posto nella 50 Top 50 Pizza World 2026. Bravo, naturalmente. È una pizzeria italiana che si piazza a Londra, no? Quindi da andare a trovare. Alle sue spalle una pizza napoletana di Anthony Mangieri a New York e Confine di Mario Ventura e Francesco Capece a Milano. Hai capito? L'Italia è presente ovviamente nella parte più alta con Bob Alchimia Spicchi, La Notizia, i Masanielli, Drai Milano, insomma, vabbè, abbiamo un bel po' di gente in classifica, ma ça va sans dire, no? Che si parla di orgogli nazionali qua. E a proposito di orgogli nazionali, oggi vi porto ad assaggiare un po' di prodotti tipici e a fare un po' di cose carine. La prima la faremo in provincia di Treviso a Refrontolo, dove c'è il mulino e il suo tempo, quindi una roba molto bella che ci porterà indietro nel tempo. La 50esima festa dei pomi, sempre in Veneto, a San Pietro Viminario, provincia di Padova. Poi ce ne andremo nel Lazio, c'è la quinta edizione di Pastorizia in Festival, molto bella, Piccinisco, Frosinone. Poi c'è la 44esima sagra del fagiolo burbontino, qua siamo a Borbone, in provincia

di Rieti e poi in provincia di Roma a Sacro Fano per la 21esima sagra della pappardella al cinghiale. Mamma mia, quanti eventi meravigliosi! E poi dal Lazio finiremo in Valle d'Aosta per questa festa che si tiene questo weekend, 11esimo Lopanner, i pani delle Alpi, diffusa in alcuni luoghi della Valle d'Aosta. Boh, molto bello, un racconto molto carino anche questo. Beh, signori, questo è il menù, facciamo tutto anche con qualche notizia, insomma, è una bella puntatina, un po' di musica e facciamo la nostra prima tappa, direzione Veneto.

E allora, carissimi, on board, si parte per la nostra avventura quotidiana. Cominciamo il nostro viaggio. Prima leggo un messaggio che mi è arrivato da Marta, che ci scrive da Lovere. Meglio che lo tengo, reggiseno, fidati. Basta, ormai siamo partiti perché oggi è la giornata mondiale senza reggiseno, no? E allora qua arrivano messaggi da tutte le parti. Un saluto al Cinghia, hai capito, Cinghia? Adesso gli scrivo un messaggino che la salutano. Radio Liscio accesa e cucina in movimento. Un saluto a tutti, ciao Marta. Un abbraccione. 331-335-6565, ve lo ricordo sempre. Comunque si parte, dicevo, andiamo in Veneto a scoprire le prime due tappe. Il mulino e il suo tempo. Refrontolo, provincia di Treviso, una manifestazione che si è tenuta anche lo scorso weekend e che si conclude, diciamo, con questo fine settimana. È un borgo trevigiano immerso tra vigne e colline. Qua c'è il mulino che diventa protagonista di una festa che porta indietro nel tempo, no? Si celebra l'antica tradizione della raccolta del mais e la molitura. Ci sono rievocazioni che mostrano come si viveva e lavorava in campagna, quindi è una memoria storica, ma anche un momento gustoso, perché potrete assaggiare polente fumanti accompagnate ovviamente da formaggi, salumi, sughi rustici insieme a piatti tipici della cornice veneta. Siamo a Molinetta della Croda, dove natura, leggo, storia e gastronomia si intrecciano. Refrontolo è il comune, molto bello. Sto vedendo delle foto, tra l'altro, che sono delle foto antiche, no? Perché questo mulino è evidentemente qui da un bel po' di tempo, e questa manifestazione ci tengono moltissimo. Ecco, il mulino ha circa un secolo, pensa un po', e qui gli agricoltori della zona erano soliti portare la biava, che sarebbe il mais e il gran turco, al mugnaio per la prima macina della farina dopo il raccolto estivo, hai capito? Bello, bello, molto carino, una bella festa contadina, come piace a me. E questo è il primo evento della zona Veneto. Però adesso mi trasferisco e ce ne andiamo a San Pietro Viminario, qua siamo in provincia di Padova, dove c'è la 50ª festa dei pomi, ovviamente delle mele, no? Il pom. Siamo nelle campagne padovane, qua si celebra l'autunno con i suoi frutti dedicati ovviamente alla mela. Il profumo delle mele, leggo, accompagna i visitatori lungo un percorso tra tradizione contadina e sapori genuini, bancarelle colorate con decine di mele, succhi freschi, confetture, torte, strudel, tutto fatto in casa. E poi le specialità salate, ci sono i risotti alle mele abbinati alla frutta. Pensa a te, piccole attività per i più piccoli, giochi popolari, spettacoli dal vivo, mostre sulla coltivazione del melo, insomma ce n'è un po' di tutto, no? C'è anche la fiera della meccanizzazione agricola, poi c'è un auto e moto raduno, poi c'è, aspetta un po', Miss Contadina, ci sono, ovviamente mi sa che ormai le selezioni sono chiuse, però lo spettacolo va in scena con questi abiti da contadine molto belle, poi insomma bancare. È un bel programma, fitto, c'è anche una camminata, una passeggiata, insomma vi invito sul loro sito internet, o meglio sulla loro pagina Facebook, per tutte quante le info. Ripeto la location: San Pietro Viminario, Padova, festa dei pomi, 50ª edizione. Molto bene, che bel benvenuto, direi che il viaggio è cominciato. Tra poco le prossime tappe.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ben ritrovati carissimi, subito un abbraccione ad Andrea da Fiumalbo, che me lo sono andato a cercare, provincia di Modena. Oggi ho deciso di prendermi una mattinata libera e fare un giro in montagna. Sono appena partito, zaino pronto, macchina fotografica, vi ascolto durante il viaggio, buon martedì. Ma che bella idea che hai avuto, Andrea. Ma sì, ma va bene ogni tanto quando c'è bisogno di staccare la spina. Via, una bella passeggiata in montagna. Bravo, bravo, ti teniamo compagnia anche con le cuffiette, se ti fa piacere mentre cammini con noi nelle orecchie dalla nostra app, che tanto è gratis, ve la potete scaricare. Allora, a proposito di viaggi, guarda qua che bella notiziola che c'ho, o meglio suggerimenti, perché ci sono 10 destinazioni dove andare all'ultimo secondo che piacciono molto. Ora non è che siano proprio tutte dietro l'angolo, quindi servirebbe qualche giorno. Ponti non ce n'è, no, il primo novembre ho visto che è di domenica, quindi non c'è una gioia. Niente, magari per Natale. Vabbè, comunque questi posti qua, no, vengono prenotati proprio last minute, e quindi van bene per chi arriva sempre in ritardo. Al primo posto la Thailandia, 75% delle prenotazioni viene effettuato entro una settimana dal check-in, quindi pam pam, pronti via, proprio si prende e si va. E il 56% arriva il giorno stesso in cui prenota, quindi insomma proprio una roba last minute. Ma così decido di andare in Thailandia, prenoto e vado. Poi ci sono le Filippine al secondo posto, 71%. Terza classificata l'Australia, ma vabbè, sarà questa una classifica internazionale, perché ce lo vedo io che decido last minute di spendere 20.000 euro per andare in Australia, insomma una roba che devi programmare. Poi fuori dal podio Messico e Nuova Zelanda, e poi sesta in classifica l'Indonesia con il 58%, e poi la seconda parte della classifica è molto europeo. Infatti le ultime quattro posizioni sono occupate da paesi del nord Europa: Norvegia, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia. Quindi capito, no? In questi paesi qua si prenota last minute, è un'usanza, diciamo così. Ah, questa era una ricerca di Sarvory, che è un'azienda specializzata nei sistemi di gestione per le strutture ricettive, no? Quindi ha analizzato tutte le varie prenotazioni presso hotel, bed and breakfast, pensioni, ostelli e case vacanza. Molto bene, cari, quindi insomma se state pensando a un viaggetto e vi ispira un last minute, Thailandia, Filippine, Australia, Messico, Nuova Zelanda, Indonesia, Norvegia, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, in quest'ordine vi aspettano anche all'ultimo secondo. Per loro non è un problema, anzi quasi quasi che gli piace pure. Va bene, cari, vi porto anch'io tra poco in due last minute per questo weekend, anzi tre, tutti e tre nel Lazio, state lì.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

E riaccoci on air, carissimi. Arriva un trittico di feste nel Lazio, bellissime, molto nazional popolari, dedicate a prodotti e anche a momenti importanti come Pastorizia in Festival. Partiamo proprio da qua. Allora, siamo in quel di Picinisco, siamo in provincia di Frosinone, quindi in Ciociaria. E che cosa succede? Ovviamente la pastorizia da queste parti è fondamentale, legata profondamente al territorio, ai ritmi renti della montagna, la vita quotidiana, le comunità pastorali, i mesi freddi, i mesi caldi. Insomma, a ottobre il borgo si trasforma in un luogo di incontro, leggo, dove la pastorizia viene raccontata attraverso i suoi gesti più essenziali, no? È una manifestazione che mette al centro i saperi legati alla lavorazione dei prodotti pastorali, con particolare attenzione ai formaggi, alle carni e alle ricette tradizionali, che da sempre un po' accompagnano la vita quotidiana in quota, no? Degustazioni, racconti, momenti conviviali che permettono di entrare in contatto con questa cultura semplice, molto rispettosa dell'ambiente. Poi c'è un clima fresco che contribuisce a creare un'atmosfera raccolta fatta di sapori intensi, camini accesi e condivisione. Cioè, a me già soltanto il racconto mi ha preso, no? E quindi bel evento, quinta Pastorizia in Festival, edizione invernale. È un evento delicato, secondo me, da vivere in maniera molto delicata. Picinisco, provincia di Frosinone. Poi, provincia di Rieti, Borbona, 44esima sagra del fagiolo borbontino. È anche questo un prodotto del territorio di cui mi sono fatto una certa cultura. Diciamo che è come dire, leggo perché sono andato a cercare. Allora, innanzitutto viene coltivato con metodi antichi e quindi ha una buccia molto sottile ed è quindi delicato in bocca, è facilmente digeribile e la sua produzione si aggira ogni anno intorno a 15 quintali su per giù. Viene, dicevo, lavorato con attrezzi e metodi di lavorazione manuale, senza mezzi meccanizzati, insomma come una volta fondamentalmente. E viene a celebrarsi a Borbona, siamo tra i monti Reatini, dove si custodisce questo fagiolo, ecco, antichissimo, questa varietà autoctona dal gusto intenso e dalla consistenza cremosa. Viene servito in ricette della tradizione con zuppa con cotiche, fagioli all'uccelletto, pasta e fagioli ed altre prelibatezze accompagnate da pane casereccio e olio extravergine locale. Mamma mia che fame, ragazzi, a me solo mi immagino sti piatti di pasta e fagioli. E poi ci sono visite guidate tra i vicoli del borgo, momenti musicali, tutto molto tradizionale, mercatini contadini, insomma storie agricole, molto molto bella. Bravi, Borbona, Rieti, 44esima sagra del fagiolo borbontino. E non ho ancora finito, perché ho un altro evento ancora, e questo si tiene a Sacrofano, qua andiamo in provincia di Roma, proprio molto vicino a Roma. C'è la 21esima sagra della pappardella al cinghiale. Cioè, senti che meraviglia sarebbe farsene tutte tre sto weekend, se siete da quelle parti, Allora, pappardella al ragù di cinghiale con pasta fresca, produzione locale naturalmente, ma anche bracciole alla griglia e poi insalata, pane, vino, acqua. Per i più golosi, ciambelline al vino e vin brûlé a completare l'offerta. E poi iniziative varie, ci sono passeggiate sul Monte Musino, visite guidate nel borgo pittoresco di Sacrofano, insomma si scoprono tutte le bellezze del luogo, no? Per gli appassionati di motori c'è anche una sfilata di auto e moto d'epoca esposte lungo la strada principale, e poi mercatini e una bella musica di sottofondo per creare l'atmosfera giusta. Che bello, bravi, che bel trittico di eventi, complimenti, si sono dati da fare nel Lazio, sto giro, si sono messi l'abito buono. Rivedremo tutti questi eventi a fine puntata. Belle feste, belle manifestazioni, a tra poco, cari.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

10 d'aria che comprende televisione, prima antenna, radio, la nostra diretta, tutto il giorno, tutti i giorni, i social media, Instagram, Facebook, YouTube, una promozione cucita per te, proprio su misura, ci lavoriamo davvero tanto e soprattutto che raggiunge il tuo target, il tuo pubblico. Questo significa fare pubblicità con Radio Liscio. Contattateci, sicuramente scoprirete quanto è bello entrare a far parte di questo mondo dalla porta principale. E adesso le notizie, a tra poco cari.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. L'aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio, 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Welcome back carissimi, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti. 331-335-6565, ci hanno scritto da Sirolo nelle Marche, Luisa, ciao Luisa, appena rientrata dalla passeggiata con il cane, mi preparo un bel caffè, Arietta niente male, ormai ottobre si fa sentire anche qua, certo cara, sì, fa freddo, è arrivato, lo ricordate quel caldo soffocante di agosto, vi manca? No, a me neanche un po', è stato terribile. Renato anche da Chiavenna, tutt'altra parte, qua siamo in provincia di Sondrio, bellissimo posto. Renato, ciao, sono dal barbiere, finalmente ho trovato il tempo per sistemarmi un po', ho il telefono sul tavolino e l'ho messo per farvi ascoltare anche a Luca che è il barbiere, capito? Un saluto da Chiavenna, ciao caro, ciao, un abbraccione. Va bene, allora che si fa? Ah, vi leggo una notizia, eccola qua, idee per il weekend in bicicletta. Questa volta prima vi ho dato i last minute, oggi è un po' così, programma un po' sui viaggi. E allora vediamo, perché esce questa ricerchina interessante, no? Dove ci fanno presente dove ci siano le migliori destinazioni da scoprire in sella la vostra bicicletta, quindi via la macchina, ma soltanto destinazioni green. E allora ci consigliano il Belgio, Gand, dove c'è una vita urbana vivace con locali, musei, mercati, e però si viaggia tantissimo sulle infrastrutture ciclabilistiche, pare fatta apposta. Lubiana, tutte le volte mi incarto, in Slovenia, anche questa pianeggiante, una rete di 200 km di percorsi ciclabili, anche tutti i dintorni naturalmente, il centro storico e il Tivoli Park, insomma ci sono un bel po' di anelli carini. Valencia in Spagna, una città che unisce anche il mare a tutto questo, grazie al Jardin de Turia, un corridoio verde ricavato nell'antico letto del fiume, si viaggia che è una meraviglia. Vabbè, Copenaghen, Utrecht, queste sono molto famose, Danimarca e Paesi Bassi, Münster, Germania, città universitaria molto pianeggiante con un anello alberato senza auto che circonda tutto il centro, e ci sono canali, campagne, i castelli del Münsterland. E poi Strasburgo in Francia, bello, qua c'è una, ho fatto un lunghissimo periodo della mia vita, andavo e venivo quando lavoravo al Parlamento Europeo, pensate un po' che roba, ho vinto un premio.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, 331-335-6565 da Montelupo Fiorentino, Paola. Oggi mi sono messa a riordinare un po' di cose in casa, sono uscite delle vecchie foto bellissime. Ma che bello quando succede. Radio Liscio in sottofondo e come vola la mattina. Ciao cara, buongiorno anche a te. Vedi, andate a ritrovare cose, foto che lasci lì. Un saluto anche da Giorgio da Villafranca, da Verona. Ciao ragazzi, mi fate compagnia. Buona giornata Alessio, buona giornata anche a te caro. Allora, vi porto in Valle d'Aosta, bellissimo, ultimo evento della nostra puntata di oggi. Una festa bellissima, come stavo dicendo, un evento diffuso per la Valle d'Aosta che si chiama l'Open Air. Viene celebrato questo pane nero di segale, prodotto simbolo proprio delle valli montane, ed è un evento diffuso nei piccoli villaggi e nelle antiche comunità rurali, pensa un po', no? Quindi c'è tutta la mappa poi sul loro sito internet, adesso vi dico tutto. E sono i luoghi dove le famiglie si ritrovavano per cuocere il pane una volta all'anno, e quindi il profumo del pane appena sfornato che si mescola a quello della legna bruciata, le piazze che si animano con degustazioni, racconti, laboratori, dimostrazioni dal vivo. E questo è proprio il weekend dedicato a tutto questo. Ovviamente ci si abbinano i formaggi dal peggio, i salumi, le zuppe, i dolci, i mieli locali. Cioè, questa più che una sagra vera e propria è una testimonianza proprio dell'identità alpina, no? Come si riunisce tutto questo intorno a questi luoghi. E partiamo dai forni, no? Perché questi forni in muratura discendono da un'antica tradizione antica legata all'essiccazione dei frutti autunnali, alla preparazione dei dolci e del pane nel periodo natalizio, no? I forni della regione una volta erano situati all'interno di castelli, borghi, villaggi, parrocchie, e se ne contano 300, di cui 140 sono ancora in funzione e gestiti secondo la prassi consortile. I nobili ovviamente traevano profitto dai forni perché i contadini dovevano pagargli un tributo per potervi accedere, no? E dall'altra parte l'usanza della panificazione dava vita a un momento di aggregazione per le comunità dei borghi e dei villaggi. Quindi questa è la storia, diciamo, legata proprio ai forni, no? A questa architettura tutta particolare. Ma prima di arrivare ai forni, naturalmente c'è la coltivazione. Qua fin dal secondo dopoguerra la cultura valdostana si estendeva fino a 2000 metri d'altitudine. Adesso leggo che si tende a seminare intorno ai 1300 metri. Segale e frumento erano le coltivazioni essenziali perché maturavano in maniera precoce e resistevano sia al freddo che alle erbe infestanti. Poi il loro sito internet lopanner.com racconta tutti i dettagli proprio di come veniva coltivato tutto. Poi si facevano anche ovviamente le patate, che venivano alternate con orzo, anche mais, avena, no? Perché il terreno deve sempre ruotare. E poi la conservazione fino ad arrivare alla preparazione del pane, no? Io vi invito a farvi un giretto sul loro sito internet perché è veramente molto molto bello, ma poi soprattutto per andare a scoprire tutti i paesi e tutto il programma, no? Perché poi questo weekend è proprio dedicato a questo evento meraviglioso, itinerante, come vi dicevo, e paese che vai, forno che trovi, pane che trovi, insomma, meraviglia delle meraviglie. Bravi, bravi gli amici della Val d'Aosta, se avete la fortuna di essere da quelle parti, letteralmente fatevi trascinare dal profumo del pane dell'undicesima edizione di L'Open Air, i pani delle Alpi. Wow.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E rieccoci qui carissimi, ben ritrovati a tutti. Ancora un messaggino, c'ho tempo, dai che ce la faccio. Nadia, ciao Nadia. Sono uscita nell'orto con mio marito per raccogliere le ultime verdure prima che arrivi il freddo. Poi un bel pranzetto fatto in casa, siamo in pensione. L'avevo intuito dal bel programmino bucolico. Radio Liscio sempre accesa da Castel del Piano, Grosseto, quindi anche in Toscana vi ha fatto un salto. Ciao cara, un abbraccione a te e a tuo marito e fatevi un bel minestrone come si deve. Allora andiamo a scuola un attimo, così chiudo anche con gli argomenti che mi ero segnato per oggi, perché diciamo che i social network e un po' gli studi, le ricerche, no, online, hanno sancito una specie di galateo digitale per i genitori, più che altro 10 regole fondamentali per mamma e papà per affrontare il disastro della scuola, no, dell'inizio di questi primi mesi di scuola, specie i più piccoli che stanno entrando. Le mie si sono abituate bene, belle ambientate, ripartite alla grande, fanno le brave, dai. Comunque, a seconda dell'età, dice di evitare di trasformare ogni giorno in una fotografia. La chat di classe, rispettate orari di silenzio e riservatezza. Ti arrivano di quei messaggi. Poi, 3, pubblicare foto e video degli altri bambini, bisogna prima chiedere il permesso ai genitori, questo è importante. Evitate la condivisione di volti, difficoltà o punizioni sui social per rispetto dei minori e delle loro famiglie. Le scuole dovranno chiedere ai genitori di firmare un modulo per autorizzare la pubblicazione delle foto, e questo anch'io ho firmato tutti quei documenti a inizio anno. Non si devono postare i voti, le pagelle e i rendimenti scolastici, neanche le punizioni. Questo è proprio, diciamo, un diktat importante, no? Perché si può confrontare naturalmente con altri genitori, perché è un periodo che porta anche ansie e frustrazioni, ma non sui social pubblicando soprattutto i voti, ma neanche nelle chat dei genitori, non è bello. Social e app di messaggistiche vietate ai minori di 13-14 anni, e sono d'accordissimo. Il ruolo dei genitori deve essere attivo anche nel mondo digitale, e quindi bisogna conoscere i limiti e i rischi di internet, soprattutto se i bambini sono piccoli, visti che tutti hanno in mano il telefono, e poi insegnare ai figli piccoli che non devono accettare regali e offerte da sconosciuti online, perché una volta non bisognava accettare la caramella, oggi non bisogna accettare il bitcoin, diciamo così, perché ovviamente cambiano i tempi, ma quelli che ci provano a fare qualcosa che non devono fare purtroppo ci sono sempre un po' da tutte le parti. Insomma, la scuola è cominciata, è una scuola nuova anche per gli insegnanti, sento anche questa visione dall'altra parte, perché poi cambiano i tempi, gli aggiornamenti, eccetera eccetera, e quindi insomma in qualche maniera tutti quanti ci si adattano un po' a questi nuovi tempi, genitori compresi. Va bene cari, pronti per partire per il nostro viaggetto finale, dove andiamo a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa giornata, quindi vi aspetto qua. Max, pensaci tu nel frattempo, vai.

Tempus fugit, carissimi, e dobbiamo andare a ricapitolare tutte le feste di cui abbiamo parlato oggi. Magari vi siete persi qualcosina, vi siete distratti e sarebbe un peccato, perché anche oggi eventi meravigliosi sono passati da queste parti. Ovviamente tutte feste che si scateneranno nel fine settimana che sa da venì. E allora abbiamo iniziato il nostro viaggio in Veneto, Re Frontolo, provincia di Treviso, con il mulino e il suo tempo. Questa festa che ci ha riportato a scoprire antichi mulini e naturalmente il mais, la molitura, e ci saranno rievocazioni sulla raccolta del mais, si potranno gustare polente fumante, insomma un bellissimo evento in quel di Re Frontolo. E sempre da quelle parti siamo stati a San Pietro Viminario, questa volta in provincia di Padova, per la 50esima festa dei pomi. Anche questa ovviamente una festa molto gustosa, con la mela al centro, quindi bancarelle super colorate e tanti dolci e tante preparazioni, tra cui anche questo risotto alle mele che secondo me vale la pena di essere assaggiato. Poi un trittico di eventi in quel del Lazio. Abbiamo cominciato da Picinisco, Frosinone, dove c'è Pastorizia Festival, questo festival appunto dedicato alla pastorizia, come dice chiaramente il suo nome, con racconti della vita in questi borghi scanditi dalla lentezza del tempo e insomma una cultura semplice che viene raccontata anche attraverso sapori intensi, camini accesi, insomma condivisione, un bellissimo evento. Poi da lì ci siamo traghettati in quel di Borbona, provincia di Rieti, dove ci aspettano con la sagra del fagiolo borbontino. È un fagiolo particolare che viene coltivato da queste parti da secoli e viene messo al centro di piatti meravigliosi, zuppe di fagioli, fagioli e cotiche, una meraviglia. Se passate da quelle parti, anche questa è una festa molto molto contadino e rurale. E a Sacrofano, per concludere il tour del Lazio, Roma, 21esima sagra della pappardella al cinghiale. Vabbè, devo dire altro, la pappardella al centro del menù insieme a tante altre tipicità del territorio. E per concludere la Val d'Aosta, con questa manifestazione itinerante che si chiama l'Opanner, giunta all'undicesima edizione, e praticamente per le varie valli succede che si accendono i camini, viene cotto il pane come si faceva una volta, perché il pane veniva cotto nelle case dei nobili che chiedevano un tributo e diventava insomma poi un'occasione di festa. Ed ecco che si rievoca tutto questo con costumi tipici, musica, folklore, insomma fatevi trascinare dal profumo del pane se siete in Val d'Aosta per questo fine settimana. Molto bene, cari, eventi bellissimi, li ritrovate tutti nella nostra app, nel mio podcast dedicato al tempo libero, e ovviamente li rivedremo tutti quanti venerdì nella puntata di fine settimana. Bene, cari, siamo quasi al dunque. Max, ci prendiamo l'ultimo minutino come sempre per i saluti, ma prima a te la parola, o meglio a te le note.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, siamo giunti al termine anche per questa puntata. Vi ricordo, soprattutto signora, che oggi è la giornata mondiale senza reggiseno, non ce lo dimentichiamo, perché da lì è cominciato tutto oggi. Quindi è il giorno giusto per sentirvi libere. E se siete un po' scettiche, non vi preoccupate, perché anche la giornata mondiale degli scettici va bene, cari. Vi saluto sia io che il nostro Max in regia. Grazie come sempre, carissimo, del tuo impagabile supporto musicale. L'appuntamento è qua per domani, sesti orari, alle 7 e alle 14 sulle meravigliose frequenze di Radio Liscio, che vi invito come sempre a condividere con i vostri amici. Fateci conoscere anche voi, il passaparola è la cosa più bella. Io devo lasciarvi, basta, è finito il mio tempo. Tanti baci cari, ci si vede qua domani a tutta energia contagiosa. Ciao, buon martedì. Mua.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina. Il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. Raid anche su Rybne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030, il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami, in Sudafrica, nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco.

0: Il disco della settimana è Fuoco e Polvere di Francesca Mazzuccato.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.
1: E la chiamano estate.

0: Happy Carnevale per tutti voi, Penna Nera. Grazie.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.
0: Venite qua!

0: La penna nera di Mariana Lanteri a tutti voi questa sera, alla Peschiera, a tutti gli amici che ci stanno seguendo su Radio Liscio e a tutti gli alpini d'Italia.
1: Grazie.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.
1: Rimanete qui che ci cantiamo anche questa, è la bella musica popolare, il benessere.

0: Queste sono le canzoni di Marianna, il menestrello e la gondola veneziana.
1: Grazie. Grazie, grazie. Mi è
2: dal palco alla radio. I momenti più belli delle nostre serate live.
1: Andiamo sempre avanti, una delle mie nuove canzoni si intitola E poi l'amore, qui l'amore fa...

0: ore le nuove canzoni di Marianna.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Messo da parte il campionato, scocca l'ora della coppa più bella, la Champions League, che mette in copertina la seconda giornata della regular season. In chiave Italia, ore 21, tocca Inter e Napoli. Entrambe battute all'esordio opposte a San Siro al Bruges dell'ex Sommer, in casa Villarreal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kivu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kivu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
3: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
2: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
4: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
2: Via Real Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
1: E cresce l'attesa per Roma-Real Madrid di domani, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League. Il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, è atteso sempre domani a Rotterdam dal Feyenoord. La nazionale femminile di calcio insegue il passo per i mondiali. Alle 18.15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. E c'è il Real anche nel basket. Di Rolega, ore 20.30 stasera al Forum contro l'Olimpia Milano, in Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È ufficiale, dopo quasi 40 anni la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. Si correrà a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 93. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

tutto il giorno, ben arrivati, ben sintonizzati, un caloroso saluto agli amici di Prima Antenna, agli amici di Radio Liscio, in questa diretta nel nostro viaggio nella melodia italiana, con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, con canzoni acustiche. Quando sarà il momento in cui pescheremo una carta e ne avrete una canzone acustica, saremo tutti coinvolti nel cantare uno dei grandi successi della musica italiana. Siamo felici di stare insieme, abbiamo sempre a disposizione il 331 335 6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp. Qualcuno prova a telefonare, ma ahimè non abbiamo né il telefono, che ce l'hanno rubato, e ci hanno tagliato anche il filo per ovviamente rubare il telefono. Salutiamo

nostro Marco Sasso, Reto il Cigna, che ci guida con la massima prudenza e con la patente radiofonica in tasca. Non esiste ancora la patente radiofonica, è una delle poche patenti che ancora non hanno inventato, perché adesso hanno fatto l'AB, CD, poi ci sono tutte le delegazioni nei particolari, di conseguenza per avere tutte le patenti una volta bastava magari prendere quella dei pullman ed eri sa ed eri a posto, invece no, adesso devi prendere proprio anche quella dell'aereo, puoi guidare l'aereo ma non puoi guidare la bicicletta. E ci siamo divagati in un argomento senza fine, senza tregua, se non arriva la carta a salvarci che prevede la generazione X, con Paolo Conte che si collega alle patenti perché ci propone: via con me, vieni via con me, partiamo con la patente o senza.

0: Inconfondibile Paolo Conte, che ha inaugurato come prima canzone in questo nostro viaggio un brano che è fra i suoi più conosciuti dal 1981, un invito elegante a lasciarsi alle spalle le esitazioni, i rimpianti e le paure, affrontando la vita con leggerezza e ironia. Poi ovviamente il sound è quello un po' del jazz, dello swing, che l'hanno sempre un po' caratterizzato. Dal 1981, in quell'anno il paese si colorava di blu e molto probabilmente anche il colore delle nostre maglie della nazionale derivano da questa influenza del 1981, perché il 12 settembre debuttano in televisione i Puffi, scatenando una vera e propria puffomania fra i più piccoli. Ancora oggi li ricordiamo, siamo stati un po' tutti un po' puffi. Tant'è vero che da piccolo qualcuno diceva: sei proprio un bambino puffo, sei un bambino simpatico. Ti è piaciuta questa, Marco? Mi sta guardando malissimo.
1: No.
0: Hai avuto un'espressione un po'... Avevi l'espressione un po' puffa, vorrei aggiungere. Mi faccio salvare dalla prossima carta. Quando entriamo in percorsi strani, arrivano le carte a salvarci. E arriva l'orchestra da ballo contemporanea di Anna Maria Allegretti con la canzone dal titolo Jukebox. Il jukebox, colui che inserivamo la moneta e ascoltavamo i dischi. Questo è uno spaccato d'Italia davvero bello. È il fattore di andare a mettere le monete e ascoltare i dischi che erano sempre in uscita, e dove la musica aveva un valore importante, ci si immedesimava.

Domenica è sempre domenica, il jukebox, che andando un po' a curiosare in rete sulla parola jukebox, da dove nasce, in realtà partiamo dal fatto che era una macchina che insieme al flipper ha segnato la storia dell'intrattenimento pubblico nei bar ed era presente anche in moltissimi film e telefilm come Happy Days, che ovviamente lo ricordiamo con tanto piacere. E poi soprattutto il termine deriva da Jack Joint, che indicava un bar in cui si balla, e anche nello stesso periodo il fattore che indicava i gruppi musicali che si esibivano, quindi il juke bands. Da lì nacque un po' il fattore di chiamarli jukebox e unire queste due parole. E la box e il pugilato non c'entra nulla, anche se la parola box uno potrebbe pensare al pugilato, invece no, jukebox, ah no, è vero, c'entra anche il pugilato, perché certe volte si incastrava la moneta. E allora, per far partire la canzone, dove dargli un pugno, è lì che nasce la parola vera jukebox. Sei d'accordo, Marco? È sconsolato quest'oggi il nostro regista, dice no, non è possibile, je ne pas possible. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica, è un brano che sicuramente ha fatto parte dei jukebox, un po' che non lo facciamo, vediamo se ce lo ricordiamo, in mi minore.

Grande Don Baki con questa canzone che ha fatto parte, diciamo che questa canzone è stata consumata nei jukebox di qualche tempo fa. Questa era del 1967 e fu presentata al Festival di Sanremo classificandosi al 9° posto. Poi ha riscosso un grande successo ed è ancora una delle canzoni che ha attraversato varie generazioni. Molti giovani ancora l'ascoltano e spesso e volentieri quando partono le note e l'arrangiamento tutti quanti ce la cantiamo come abbiamo appena fatto in questo istante. Generazione silenziosa, arriva Tony Dallara come prima.

Rocco, reduce da un'estate importante dove ha girato tutta l'Italia con la sua musica, con la sua discografia e con le tante canzoni. E mentre prima abbiamo ascoltato Come prima, più di prima ti amerò, 1957. È una classica canzone d'amore dove il testo esprime il desiderio travolgente di un ritorno di fiamma. Il ritorno di fiamma è stato talmente forte che, pensa, hanno dovuto chiamare anche i pompieri, perché c'è stato proprio un ritorno di fiamma importante. Questa ti ha fatto sorridere, questa era carina ed era Tony Dallara. E in quell'anno, nel 57, l'Unione Sovietica lancia nello spazio lo Sputnik 1 e il segnale radio a intermittenza che arriva dallo spazio lascia a bocca aperta gli italiani, pensate un po', scatenando dibattiti surreali, barzellette e timori tra i bar e le piazze, perché era una cosa nuova e tutte le cose nuove quando arrivano un po' ci spaventano e ci facciamo i castelli. E allora magari poi, per smorzare un pochettino le paure, inventiamo un po' di storie, un po' di barzellette per rendere ovviamente leggero quel momento, ed era una cosa nuova. Oggi magari sentiamo uno squillo, collegarci con il satellite attraverso il cellulare, navigare, utilizzare il telefono in tutto e per tutto ci sembra normale, ma in realtà 40-50 anni fa queste innovazioni erano davvero un qualcosa di ultra innovativo, come qualsiasi cosa nuova che andiamo a incontrare. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione della generazione millennials con la rappresentante di lista, che è molto educata perché ci saluta con questa canzone che si intitola Ciao Ciao. E noi salutiamo tutti coloro sintonizzati in televisione, in radio, in contemporanea, e mi raccomando, diventiamo anche amici social, seguite i profili per essere sempre aggiornati su tutto quello che capita attimo per attimo, anche perché i programmi sono tanti, le iniziative sono tantissime e soprattutto la volontà di portare avanti le tradizioni e la musica da ballo non mancano. Ciao Ciao, la rappresentante di lista.

0: Ciao.
1: Ciao, la rappresentante di lista con questo brano che ebbe un grande successo nel 2022, presentata al Festival di Sanremo, ma è una canzone allegra, ritmata, ma che ha un testo un po' catastrofico. Parla della fine del mondo, della crisi climatica, delle guerre, dei tumulti sociali, ma vissuti con un ritmo dance, energetico e ironico. Racconta il contrasto tra i grandi drammi globali e la vita quotidiana di tutti i giorni, come mangiare la cioccolata, che effettivamente in questo istante un morso di cioccolata non sarebbe male, dove diciamo che la normalità diventa un rifugio oppure un'anestesia emotiva. È bello questa frase. Ciao è una parola universale che segna sia un inizio che una fine, perché ovviamente quando incontriamo una persona ci diciamo ciao se abbiamo confidenza, e poi quando la salutiamo gli diciamo ciao. Ma in realtà la parola ciao deriva dal latino, come tantissime parole, e c'era la S davanti, quindi ciao, che voleva dire schiavo inizialmente. In origine, nella Venezia, a partire dal 400, l'espressione completa era ciao, cioè S apostrofo ciao vostro, o di conseguenza servo vostro, quindi significava letteralmente sono vostro schiavo. Il senso di rispetto era un po' una formula di estrema cortesia e sottomissione, quindi da lì parte un po' una forma di saluto, e con il tempo la parola è stata abbreviata e la S è stata eliminata ed è rimasto solamente il ciao, perdendo del tutto il valore servile. Quindi possiamo tranquillamente salutarci con un ciao e non sentirci schiavi di nessuno, se non solamente di noi stessi. È venuta questa frase poetica sentite che non ce l'è in questo ciao dalla voce prorompente del nostro Marco Sasso. Vi ricordo il 331-335-6565 per chi volesse scriverci. Siamo in diretta direttissima sia con Redoliscio sia con Prima Antenna. Provare per credere, magari qualcuno dice ma saranno in diretta per davvero oppure no, provate e vedere. Ci mandate un messaggio e noi all'istante lo andremo a leggere, mentre all'istante andiamo a collegarci con l'archeologia del Liscio, che viene a trovarci ogni qualvolta che raggiungiamo mediamente metà del nostro viaggio nella melodia italiana, con dei video che sono delle reliquie, che sono dei video del passato che non ci sono in giro, che custodiamo nei nostri cassetti chiusi a chiave, sigillati. Quest'oggi Franco Bergamini con la canzone Nebbia in Valpadana, ovviamente ricordando che Franco Bergamini, detto Terremoto, è il papà di Luca Bergamini, che attualmente continua a portare avanti le tradizioni. Ci colleghiamo quindi con l'archeologia del Liscio.

che ovviamente poi diciamo come qual è un consiglio per superare l'avversità della nebbia. Avevamo chiesto un messaggio al 331-335-6565, ha scritto Giorgio da Luino in diretta: saluta tutti e se possibile gradirei un brano di Mia Martini. Grazie a te per questo messaggio, per averci scritto all'istante, e vediamo, o la cantiamo al volo oppure nelle prossime puntate sicuramente non mancherà Mia Martini, quando abbracceremo sicuramente le generazioni baby boomers, così come la generazione X, che hanno davvero fatto parte del periodo in cui Mia Martini ha lanciato successi su successi. E a proposito di nebbia, com'è che si taglia la nebbia? Perché uno dice, se vado in macchina c'è la nebbia va tagliata, bisogna viaggiare con un coltello. Marco, sei d'accordo? Perché almeno metti il braccio fuori e tagli, o la forbice, così tagli la nebbia e viaggi sul sicuro. Qualcuno starà ridendo, qualcuno no. Ma quelli che non ridono dicono: ma veramente l'hanno detta? Sì, canzone acustica. Allora, canzone acustica. Vediamo se riusciamo ad andare veloci ed accontentare all'istante. Un brano che è della grande Mia Martini, e già dall'inizio, forse più col pianoforte.

E così abbiamo accontentato in seduta stante l'amico da Luino. Grazie Giorgio per il messaggio e anche per averla cantata con noi, perché lo sappiamo che quando partiamo con la chitarra ci viene quella voglia innata di cantare tutti quanti insieme. Altra carta, generazione in arrivo, quella Baby Boomers con Massimo Ranieri. Sarebbe un pericolo se bruciasse la città. Tu date, io correrei. Senti che ritmo!

0: le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Via dei Monti, Matteo Bensi, Veronica.

E ci siamo ascoltati Figlia dei Monti con Matteo Bensi e Veronica Cugno, canzone che ha vinto il Festival di San Liscio proprio quest'estate 2020-26. E poi abbiamo ascoltato in precedenza Se bruciasse la città di Massimo Ranieri, canzone che arrivò terza alla canzonissima del 69, che è proprio l'anno in cui nacque questo brano. E nel 69 c'è un fatto simpatico, perché un piccolo canguro fuggì dallo zoo di Villa Borghese a Roma. Per un'intera mattinata l'animale saltellò indisturbato tra i viali del parco e alcune vie adiacenti, scatenando il panico divertito dei passanti e dei tassisti romani, convinti di avere le allucinazioni, perché dici, un canguro in città non è che una cosa solita vederla, no? In realtà quando poi venne catturato, cioè, non gli fecero niente, perché lui disse: ma guardate, volevo fare un salto nel centro. E allora di conseguenza lo lasciarono andare, gli dissero: guarda, la prossima volta che vuoi andare a fare un salto a Roma, dicelo prima che lo facciamo insieme. Da questa era carina, ci è venuta all'istante. Altra carta, altra canzone, continuiamo a ridere sotto i baffi, ma andiamo con la Generazione X, il grande Michele Zarrillo con la canzone 5 giorni. E salutiamo ancora il Giorgio che ha aggiunto il messaggio: grazie del pensiero da vecchio batterista in pensione. E il batterista è un ruolo importante, perché oltre che dare il ritmo è anche colui che dà la carica al gruppo. Quindi ci gustiamo questa canzone, 5 giorni, Michele Zarrillo in diretta con noi.

Atmosfera, creano certe canzoni. Questa è proprio una di quelle di Michele Zarrillo, canzone che spesso e volentieri qualche orchestra la va a rispolverare, reinserire nel proprio repertorio. Brano nato nel 1994, presentato al Festival di Sanremo, dove arrivò quinta, ma è una davvero delle canzoni storiche della musica italiana che, come abbiamo appena detto, crea davvero una bella atmosfera da luci soffuse, con i cellulari accesi, abbracciati, stretti a ballare su una mattonella soltanto per dirla larga. Nel frattempo siamo anche giunti ai saluti, perché il tempo è volato in un battibaleno come sempre bello stare insieme, vivere la musica italiana, ballare, ascoltare i grandi successi, divertirci anche con le notizie che andiamo un po' a rispolverare nel passato, dove certe generazioni hanno vissuto, e magari le generazioni nuove che sono all'ascolto sentono notizie, fatti vissuti dalle generazioni precedenti e dicono: ma davvero avete vissuto queste cose? Perché tante cose che viviamo oggi, magari dei benefit che abbiamo, sono frutto di un passato vissuto un po' diversamente. Ci salutiamo ringraziando Marco Sasso, Ettore Cinghi alla regia. Vi lasciamo con Seguire il disco della settimana e poi con Ettore Andenna e le sue canzoni senza frontiere. Ultima carta, Orchestra da Ballo Contemporanea. Chiudiamo con Daniele Cordani e ci leghiamo l'un con l'altro con una catena, ma lunga, senza lucchetto però, perché torneremo domani e domani dovremo essere poi liberi, e se mettiamo lucchetto alla catena domani magari siamo bloccati, e con questo dilemma ciao a tutti.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Il disco della settimana è Fuoco e Polvere di Francesca Mazzuccato.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, si apre così come ogni giorno il nostro viaggio alla scoperta del nostro archivio musicale fatto di liscio, di brani delle grandi orchestre di tutti i tempi. Oggi iniziamo con un valzer eseguito dalla Storia di Romagna che, pensate, è dedicata a Carlo Brighi, colui che è un po' considerato il capostipite del liscio romagnolo, ricordando Zaclen, questo il titolo appunto, e a seguire un altro valzer, Rosalie.
2: Ricordando Zaclen.

E abbiamo iniziato la puntata di oggi con il liscio romagnolo, adesso ci ascoltiamo invece due brani eseguiti da Franco Bastelli, Anita e Il nostro giorno.

E questa era la voce inconfondibile di Franco Bastelli, Il nostro giorno. Torniamo in Romagna con l'orchestra Castellina Pase, due classici che hanno un po' un titolo simile, La cavallina ad iniziare e subito dopo La gallina.

Vi abbiamo fatto ballare in pista con La Gallina, propostaci da Castellina Pasi. E queste note sono quelle di Mauro Levrini, 10 anni fa. E a seguire, sempre dalla voce di Mauro Levrini, Mai più sola.

Se stasera ti senti sola, io ti raggiungerò sotto un cielo di luna piena, tra le spiagge e i

Mai più sola era Mauro Levrini. Adesso passiamo a un estratto dallo Sparone Folk Festival 2025, tre brani eseguiti dai Juvu una volta. Nell'ordine ascolteremo Canzoni alla buona, Il primo furto e Ricordi di un

Abbiamo concluso questo trittico di brani propostoci dai Giuvud una volta, tratti dallo Sparone Folk Festival 2025. C'è ancora tempo per qualche brano? Prima di concludere la nostra ora insieme, Paolo Tarantino ci propone il più classico dei suoi classici, il brano col quale è più famoso, Unchained Melody, la colonna sonora di Ghost. Ma subito, prima, ci ascoltiamo La Bella Gente.

E con questo brano di Paolo Tarantino siamo arrivati quasi al termine della puntata di oggi. C'è ancora tempo per l'ultimo brano, ce lo propone l'orchestra spettacolo Raul Casadei, Mirko. Con questo ci salutiamo, vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Liscio e noi ci sentiamo domani sempre qui con I Simpatici Italiani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska.
1: L'economia.
0: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, rivista al rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5% di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale, attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso. Il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza, giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo, che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%, il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i $106 al barile, i rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: dance in the game.
1: Radio Liscio, il nuovo sound della musica da ballo.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure e al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
3: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
2: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano, anche la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
1: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola, acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Calcio in chiusura, archivia le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges, in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
4: Non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te. Che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
5: Veramente un bel rapporto, sempre. Abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con dei tifosi quando siamo usciti del stadio, quando abbiamo festeggiare i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno e sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sono felice di essere qui ancora una volta, però sono giocato per l'altra parte e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Travimeteo, un approfondimento con le previsioni per la giornata di mercoledì, una metà settimana con l'anticiclone subtropicale protagonista sull'Italia. Al nord quindi generale stabilità con cielo sereno, al più offuscato da nuvole alte di passaggio. Per quanto riguarda le regioni centrali, anche qui sole o al più qualche annuvolamento di passaggio. Per quanto riguarda invece il sud Italia, giornata relativamente tranquilla e soleggiata, ma con venti tesi di grecale, soprattutto sulla Puglia, venti forti e basso Adriatico e Mar Ionio molto mossi o agitati. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travimeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Il disco della settimana è Fuoco e Polvere di Francesca Mazzuccato.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti

0: di Aiaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: per tutti voi, Penna Nera. Grazie.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.
0: Venite qua!

0: appena nera di Mariana Lanteri a tutti voi questa sera, alla Peschiera, a tutti gli amici che ci stanno seguendo su Radio Liscio e a tutti gli alpini d'Italia.
1: Grazie.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.
1: Rimanete qui che ci cantiamo anche questa, è la bella musica popolare, il

0: Queste sono le canzoni di Marianna, il menestrello e la gondola veneziana.
1: Grazie. Grazie, grazie.
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.
1: Andiamo sempre avanti, una delle mie nuove canzoni si intitola E poi l'amore, qui l'amore fa

0: E poi l'amore, le nuove canzoni di Marianna.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Non solo orchestre su Radio Liscio. Ogni ora arrivano le più belle canzoni dagli anni 60 agli anni 90.
1: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni, che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino e al saluto che ti mandò. E tuo amore.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, si apre così come ogni giorno il nostro viaggio alla scoperta del nostro archivio musicale fatto di liscio, di brani delle grandi orchestre di tutti i tempi. Oggi iniziamo con un valzer eseguito dalla Storia di Romagna che, pensate, è dedicata a Carlo Brighi, colui che è un po' considerato il capostipite del liscio romagnolo, ricordando Zach Lenn, questo il titolo appunto, e a seguire un altro valzer, Rosalie.
2: Ricordando Zach Lenn.

Abbiamo iniziato la puntata di oggi con il Liscio Romagnolo, adesso ci ascoltiamo invece due brani eseguiti da Franco Bastelli, Anita e Il nostro giorno.

Vi abbiamo fatto ballare in pista con La Gallina, propostaci da Castellina Pasi. E queste note sono quelle di Mauro Levrini, 10 anni fa. E a seguire, sempre dalla voce di Mauro Levrini, Mai più sola.

0: sarai.
1: Mai più sola era Mauro Levrini. Adesso passiamo a un estratto dallo Sparone Folk Festival 2025, tre brani eseguiti dai Giuvu una volta. Nell'ordine ascolteremo Canzoni alla buona, Il primo furto e Ricordi di una

Abbiamo concluso questo trittico di brani propostoci dai Giuvud una volta, tratti dallo Sparone Folk Festival 2025. C'è ancora tempo per qualche brano prima di concludere la nostra ora insieme. Paolo Tarantino ci propone il più classico dei suoi classici, il brano col quale è più famoso, Unchained Melody, la colonna sonora di Ghost. Ma subito prima ci ascoltiamo La Bella Gente.

E con questo brano di Paolo Tarantino siamo arrivati quasi al termine della puntata di oggi. C'è ancora tempo per l'ultimo brano, ce lo propone l'orchestra spettacolo Raul Casadei, Mirko. Con questo ci salutiamo, vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Liscio e noi ci sentiamo domani sempre qui con I Simpatici Italiani.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ciao bella brava gente, come va? Stamattina siete in ebollizione, avete cominciato con i messaggi 5 minuti prima dell'inizio della trasmissione. Wow. Ciao Cinghia, come va? Comincia a far freschetto, no, tranquillo, adesso fino a venerdì ci sarà ancora il maledetto anticiclone che ci darà l'ultimo sbuffo di caldo, mi auguro, di quest'anno. Poi da sabato dovrebbe cambiare tutto, qui addirittura domenica danno pioggia magari, perché abbiamo sempre bisogno di acqua. 11:04, questa è Canzoni Senza Frontiere su Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è e che si occupa di ballo liscio e non solo. Oggi è martedì 13 di ottobre, 286esimo giorno dell'anno, ne mancano 79 alla fine dell'anno ed è San Fiorenzo. Aspetta che non ho messo il non disturbare il CEL, per cui automaticamente è, eccolo qua, così che non fa bip bip mentre sto chiacchierando. Dicevo San Fiorenzo, tutti quelli che si chiamano Fiorenzo o Fiorenza, perché c'è anche Fiorenza, un'amica della mia mamma si chiamava Fiorenza, ed è la giornata mondiale della riduzione rischio disastri. E questa è dura, eh? Ok, richiamiamo l'attenzione sul rischio dei disastri, ma come ci si oppone ai disastri? Terremoti, alluvioni, che so io, che altre cose possono venire fuori. Dai, suggerisci tu, che sei lì che ti gratti la pera e ti rimi. Dai, terremoti, alluvioni, devastazioni qualsiasi tipo di temporalissimi, fango, valanghe. Solo che come ci si fa a... Cosa hai detto? Trombe d'aria, oh bravo, vedi che partecipi, sei anche più presente, il cinghia, trombe d'aria, quelle cose che, come ci si fa a contrastare la natura su quelle robe di terremoti? Vabbè, uno dice facciamo le case più antisismiche possibili, le alluvioni, non mettiamo i fiumi che sono bloccati da un sacco di cemento con un percorso che è assolutamente circoscritto, limitato, lasciamo loro la possibilità, sì, possiamo alzare anche di 10 metri gli argini, ma a un certo punto da qualche parte si apre, quindi va bene. Attenzione a questo, ai disastri, possiamo fare attenzione, ma cosa si possa fare non lo so, perché la natura domina e t'impera sempre lei e noi siamo piccolini così nei confronti della natura e dobbiamo farcene una ragione, rispettarla il più possibile e ok, prestiamo attenzione, vediamo di fare quel che si può, mettiamola così, facciamo quel che si può. Allora, intanto sono arrivati tutti i vari messaggi, no, ma non ve li leggo, faccio partire il primo disco sulla strada, che poi non è sulla strada ma in giro per zone scoscese, il Pietro Galassi, però lui si sente su una strada e va bene.

Era Sulla strada di Pietro Galassi, O tempora o mores. Stavo guardando ieri sera la mia nipotina Vittoria che e ripensavo a quando io ero andato agli inizi a lavorare a Radio Monte Carlo. Ieri lei era in video call, in videochiamata, con delle sue amichette italiane che sono andate a vivere in Australia e si sono collegate, si chiacchieravano proprio in videochiamata. 50 anni fa, no, un po' di più, 55 anni fa, da Monte Carlo io per chiamare la mia famiglia che stava a Milano dovevo fare il fatidico 15, che erano le chiamate internazionali. Dopodiché per avere il collegamento dovevo aspettare anche 4-5 ore da Monte Carlo all'Italia, non dall'Australia a Milano. E questo è stato il cambiamento. Poi ci lamentiamo di quello che può fare l'intelligenza artificiale. Il progresso sta andando ad una velocità pazzesca e l'importante è tenerlo sotto controllo, perché se ci scappa dal controllo siamo fatti. Allora, qui i messaggi di oggi. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, lui è Paolo di Genova, e Elisabetta di Roma. Non è Elisabetta, è Isabella, Paolo di Roma. Do un saluto di cuore a te, Ettore Cinghia, a tutti vi voglio bene, anche noi vogliamo bene a te, sappiamo che sei in convalescenza e va bene così. L'importante è appunto che sei a casa e sei in convalescenza. Volevo sentire la canzone Borgo Antico di Claudio Villa. Ah, è sempre Paolo. Oh, ok, ma non l'avevo già chiesta, non mi ricordo. Ciao Max di Albenga, ciao Max. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Lei c'è sempre. Buongiorno Ettore Marco. Vorremmo, se possibile, ascoltare l'Ave Maria cantata da André Rieu e Mirusia. Grazie mille, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori da Flavia e Nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno Ettore, eccolo qua. Mi fareste ascoltare Alessandro Canino con Brutta? Grazie Max di Ozzano in quel di Bologna. Ciao Max. Ciao, c'è un Max di Albenga e un Max di Ozzano in quel di Bologna. Ciao Ettore, complimenti per la trasmissione. Volevo chiederti se puoi farmi ascoltare la canzone Non mi arrenderò di Elena Cammarone. Grazie Umberto e Paola d'Alessandria. Mentre io leggo, ovviamente c'è il mio programmatore supremo che sta prendendo nota di tutto. Ciao Ettore e tutta Radio Liscio, mi piacerebbe sentire Le Feuille Morte, bella, Le Foglie Morte cantate da Yves Montand. Ti ringrazio Gianfranco di Ospedaletti. Lo sai che oggi è l'anniversario della nascita di Yves Montand. Era nato il 13 di ottobre del 1921. Ce l'ho, lo so perché ce l'ho nei nati e i morti che faccio di solito nella seconda ora. Allora, la richiesta che era stata fatta da Sabina di Cencenighe in provincia di Belluno, eccola qua. Giuliola Cinquetti, ragazza del 47, quindi anche lei è quasi coscritta. Giuliola Cinquetti che ci canta Sur padrundali belli braghi bianchi, ferali palanchi, ferali palanchi.

Mare Dentro era la Marianna Lanteri. Aspetta che riapro qua. 331-335-6565, il numero che vi mette in diretta e rapporto con me tramite WhatsApp. Un saluto a Ettore Alcinghia da Mimmo di Asti. Vi ascolto sempre, bravi, grazie Mimmo. Ci sono anch'io, un saluto a tutti, Giancarlo D'Alesa. Ciao Giancarlo. Ciao Ettore e Cinghia, buon martedì, vorrei sentire la canzone di Elena Cammarone, Non mi arrenderò, anche tu. Mauro da Savona, ce l'avevano già chiesta Umberto e Paola di Alessandria, quindi sta avendo successo la Cammarone. Buongiorno a tutti dalla Val Brembana, Sandra Al Brembana, bella, bei ricordi, io ci andavo in Colonia, pensate, sono andato in Colonia, Avignone, che è dietro Verbania, dietro Intra, per intenderci, su per le montagne lì, e poi l'ultimo anno di Colonia, quando avevo 8 anni, mi ci mandarono perché ne avevo 4, la Val Brembana, me la ricordo, e arrivava sempre il mio nonno la domenica, era lui che veniva a trovarmi, prendeva il pullman, si faceva le sue 2 belle orette di strada, arrivava là e arrivava con un vassoio di dolci, di pasticcini che faceva lui, perché era un bravissimo pasticcere, che poi tutte le signorine della Colonia mi guardavano con più amore, sì, perché mi fregavano i pasticcini del nonno. Un saluto a Ettore e al cinghiale. Al cinghiale, voglio vedere se lo mandi così come sullo scroll, cinghia. Un saluto a Ettore e al cinghiale da Mimmo di Aschi, vi ascolto sempre, bravi. Grazie Mimmo, anche dal cinghiale. Buongiorno da Maria di Roma, mi piacerebbe ascoltare Matteo Tarantino. Ciao a tutti, non so se ce l'ho oggi. Sì, ce l'ho, se hai pazienza tra meno di una mezz'oretta te lo passo. Allora, ciao Ettore, sono Antonio della provincia di Biella, buon ascolto, tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Va bene, vai, andiamo col secondo vintage, poi vi racconto una cosa bella che mi è successa ieri, che mi ha anche commosso un po', perché parla di un amico che se n'è andato pochi giorni fa. Mediterranea ci era stata chiesta da Marco da Novara ed è l'incommensurabile, aveva una voce incredibile, è morta già nel 2004, da più di 20 anni, Giuni Russo.

Mediterranea per Marco da Novara e aspetta che è cascato fuori anche l'auricolare. Mediterranea per Marco da Novara, cantava la Giuni Russo. 11:28. Questa è sempre Canzoni senza frontiere. Intanto stavo ricevendo un messaggio proprio da Massimo Emanuelli, che è il massimo esperto storico delle radio locali e delle televisioni locali italiane, e ieri mi ha mandato una bellissima intervista che aveva fatto poche settimane fa, quindi poche settimane prima che se ne andasse negli alti pascoli del cielo, il mio amico Federico L'Olandese Volante, il quale ha delle parole bellissime per me, e questo mi ha commosso perché ricordava i suoi inizi, che mi prese come spunto, come esempio, e lo dichiara in questa intervista che mi ha mandato appunto Massimo Emanuelli. E grazie Massimo, come sempre, attento a tutte le cose. Ricordo Federico che era stato qui 2 anni fa con sua moglie, era venuto a trovarmi e io l'avevo ospitato per 3 giorni, e stavo per partire con Radio Liscio, con Canzoni senza frontiere, e mi disse: ma sai che è un'idea? Quasi quasi me la faccio anch'io una radio web, però non in Italia. E difatti stava organizzandosi per andare a vivere in Tunisia, ad Hammamet, e purtroppo non ce l'ha fatta. Ciao Federico, fai la radio da dove sei adesso, che la farei bene anche lì, come sempre. Nel mio mondo, al Rangone, ecco, sì, nel tuo mondo che fai, al Rangone, che fai nel tuo mondo, che fai? Mamma mia, oggi quanti messaggi, va dopo, dopo la Rangone.

era al Rangone nel mio mondo. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione, cerchiamo di fare del nostro meglio. Ciao Ettore, da Giampiero Giovanna di Villafranca, per favore si può sentire il silenzio fuori ordinanza di Nini Rosso? Ciao, grazie. Pensate che ho ancora il 45 giri io del silenzio di Nini Rosso, perché all'epoca si ballava anche su quella, si ballava su tutto da adolescenti quando c'erano le feste in casa. Oh, adesso per chi sta guardando su Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte, in Valle d'Aosta, e canale 79 in Liguria, nonché per tutte le amiche e gli amici di Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno, dicevo, tutti quelli che stanno guardando, soprattutto i maschietti, adesso è un bel vedere questa Tu vida e mi vida di Roberto Polisano, l'ha fatta a Cuba la canzone, e c'è tutta Cuba nella sua canzone, tutte le caratteristiche di Cuba di tutti i tipi, dalle vecchie auto

Ma questa è nuova, la vengo a scoprire adesso alle 11.39. Gente che rimuove il microchip dalla carta d'identità perché ritengono di essere controllati digitalmente e anche finanziariamente da questo microchip, che qui dicono sul Corriere della Sera non è possibile, non è vero, però per non essere controllati tolgono il microchip dalla carta d'identità. Anche solo pensarci va bene, non ci proverei neanche se dovessi farlo, proprio è una cosa. Tu vida e mi vida era Roberto Polisano. Don Bachi sabato sera ha avuto un successone al Festival Nazionale della Musica Italiana negli anni 60, 70 e 80. È arrivato, devo dire, con umiltà ma grande carisma sul palcoscenico, ci ha fatto ascoltare la sua canzone, e questa c'era stata chiesta ieri da Marinuccia da Dolce Acqua, un brano del 1970 che ha una storia, perché è un brano B, una facciata B, aspetta che ce l'ho qua, eccolo qua, era la facciata B che aveva sulla facciata A Nostalgia, e sulla facciata B appunto aveva Cronaca, nel 1970. Don Bachi, Cronaca. Don Bachi è un ragazzo del 39,

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: La bellezza di una donna, ogni donna ha una sua bellezza, da qualche parte ce l'ha. Irene Grillo,

0: la bellezza di una donna, Irene Grillo. Ciao Ettore Cinghia, ieri avete detto di aver trovato la canzone alla ragazza dall'Olanda del DJ Matrix. Quando la fate sentire? Graziella da Vergnasco e la nipote Emily, grazie. Oh, Graziella, rilassati, La mettiamo quando è il momento. Voi ci chiedete dalle 10 alle 15 canzoni al giorno. Voi capite che le diluiamo perché la scaletta deve avere un suo equilibrio. E quindi il Supremo, che fa le scalette fresche tutti i giorni, cerca di mantenere un equilibrio. Quindi abbi pazienza, arriverà senza dubbio nell'ambito della settimana. Ma se ce la imponi, facciamo finta di niente e non la passiamo. Noi non vogliamo essere così oppressi, che poi non siamo nervosi, ma
1: Allora, i vinili di Casandenna, primo, si è spaventato che il cinque. Allora, i vinili di Casandenna, primo di oggi. Siamo nel 1975 e c'è un gruppo hard rock inglese, niente popò sul totò di meno che i Led Zeppelin, che cantano una canzone, interpretano, suonano una canzone che si rifà a quella zona tra il Pakistan, l'India, il Nepal, che è il Kashmir, dove ci sono quelle capre che hanno quella lana preziosissima con la quale fanno uno dei filati più belli, caldi, morbidi e costosi al mondo, che è appunto il Kashmir. Questa canzone Kashmir del 1975 è 148esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone. Dura una vita, non sono in grado di farvela sentire tutta perché sennò addirittura andiamo dentro nella seconda ora di trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, quindi godetevene 4-5 minuti. Kashmir dei Led Zeppelin.

Kashmir. Led Zeppelin loro stessi considerano questa canzone uno dei loro pezzi più probanti, più del loro repertorio, e l'hanno eseguita sempre in concerto perché piaceva molto agli stessi componenti del gruppo. 148esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, Kashmir dei Led Zeppelin, un brano del 1975. E adesso il Matteo Tarantino, che mi era stato chiesto da non mi ricordo più. Comunque, posso ascoltare un Matteo Tarantino? Chi è che l'aveva chiesta? Non mi ricordo più. Per chi me l'aveva chiesta prima, Matteo Tarantino, ve l'avevo detto che sarebbe, eccolo qua, Maria di Roma, mi piacerebbe ascoltare Matteo Tarantino. Ciao a tutti, ciao a te, ed eccotelo qua, Matteo Tarantino in Ti perderò, ma tu mi perderai. Io ti perderò, ma anche tu mi perderai, e tu non sai che cosa perderai.

0: Allora, ci siamo, attenzione, questa era Ti perderò, mi perderai di Matteo Tarantino, che intanto ci avvicina alla seconda ora di Canzoni senza frontiere, con Prima Antenna che ci lascia, ma ci lascia in diretta nella prima ora. La seconda ora loro la mandano dalle 17 alle 18 oggi pomeriggio, e adesso din don din don din din don don din don don din don don din don don don don. Cominciamo a pensare a Natale, perché ho visto che in alcuni supermercati hanno cominciato con Halloween, ma sono lì quasi per mettere anche i panettoni in evidenza. Va bene, sapete che la seconda ora comincerà dopo le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

casulo so suonare benissimo, è l'unico strumento che so suonare. Poi so suonare Frammattino Campanaro al piano e piace molto ai miei nipotini. Allora, il dentista mi dice domani alle 15.30, va benissimo. Allora, seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, qui su Radio Liscio. Oggi, martedì 13 ottobre 2026, 286esimo giorno dell'anno, 79esimo, cioè ne mancano 79 di giorni alla fine dell'anno. È San Fiorenzo. Auguri a tutti i fiorenzi e le fiorenze, ed è la giornata mondiale della riduzione del rischio dei disastri. Cioè oggi tutti si mettono lì a pensare come si possono ridurre i disastri. Come faccio a ridurre il rischio di un terremoto? Come fai? Migliora sempre di più la previsione del terremoto. Uno può dire domani terremoto e che cosa fai? Perché poi bisogna trovare anche la soluzione. Tutti sono capaci di sollevare un problema. Il discorso sono le soluzioni, non i problemi. I problemi li sollevano tutti, ma le soluzioni chi le dà? Sono benemeriti e vincono premio Nobel quelli che danno le soluzioni, soprattutto su problemi importanti come il disastro della natura, l'alluvione. Come faccio a prevedere l'alluvione? Domani alluvione, l'ha previsto l'intelligenza artificiale. Ecco, l'intelligenza artificiale che faccia queste robe qui. Preveda le alluvioni, le frane, gli smottamenti, le trombe d'aria, i terremoti. Fate fare quello all'intelligenza artificiale. Allora, primo brano della seconda ora, la Suonami Band. Qui c'è il Cinghia che va in fibrillazione perché c'è la Sofia che è la sua cantante preferita nel panorama delle cantanti di orchestre da ballo attuali nel mondo. E lei ci canta Come quando fuori piove, che poi è la frase che viene detta per ricordarsi in che ordine devono essere messe le carte. Cuori, quadri, fiori, picche. Come quando fuori piove. La sua

come quando fuori piove. Suonami bene, le piace stare in mezzo alla natura o fare la country woman, quella che fa vestita da Calamity Jane alla Sofia. Settembre è passato, siamo già in ottobre, ma settembre è una celebre canzone italiana interpretata da Peppino Gagliardi, che la lanciò nel 1970, anzi partecipò, me lo ricordo perché io ero come inviato di Radio Monte Carlo a Saint Vincent quando ci fu la finale di un disco per l'estate del 1970 insieme al mio grande capo Cutisson, che portava sempre me perché diceva che quando guidavo, che guidavo la macchina bianca e rossa con su scritto Radio Monte Carlo sulla fiancata, diceva che lo rilassavo quando guidavo. Difatti, come salivo in macchina, si addormentava e si svegliava quando arrivavamo. E Peppino Gagliardi, al disco per l'estate del 1970, arrivò secondo. Chi vinse quell'anno? Vinse Renato dei Profeti con Lady Barbara, e terza arrivò Lorietta Berti con Finché la barca va. Peppino Gagliardi arrivò secondo con questa Settembre. 1970, quarto vintage di oggi.

0: questa non se l'aspettava la sigla di quando entra lei in trasmissione. Questa è una chicca che ti regala il Cinghia.
1: Grazie Cinghia, io lo so che tu sei un ragazzo.
0: Ragazzo,
1: veramente.
0: Adesso non esageriamo con ragazzo.
1: Beh, per me è un ragazzo.
0: Beh,
1: io lo vedo con gli occhi del perdonalo.
0: Potrei essere suo padre.
1: Tu?
0: Il ragazzo è 52, il sottoscritto.
1: Ma siamo della stessa età? Non ci credo, no, no.
0: No, ha 52 anni, non è del 52.
1: Ah, no,
0: se
1: hai
0: no,
1: detto così.
0: Se no, adesso non esageriamo, li porterebbe fin troppo da wow wow.
1: Da sgarzolino. Va bene, vi voglio bene, ragazzi. Vi abbraccio tutti. Vi amo e vorrei stare con voi, ma non posso, devo fare la contadina. Ciao.
0: Va bene, intanto adesso ha fatto la moglie e mi ha portato il caffè, che non è male questo, è sempre una cosa molto apprezzata. Allora, grazie Cinghia, e siamo al momento del Mauro Ferrara, che nell'ambito dell'orchestra Grande Evento ci canta Amico Sole e la mia gente. Tassinari al sax. Moreno il biondo alla chitarra.

Allora, era Stornello di Paolo Bertoli. E adesso ci tuffiamo veramente nell'epopea rock più totale con il secondo vinile di Casandenna di oggi. 147esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo la classifica stilata nel 2024, l'ultima, dalla rivista Rolling Stone. Allora, Blueberry Hill. Pensate che una canzone del 1940, la musica di Vincent Rose. Louis Armstrong pubblicò una sua versione nel 1949 ed entrò nelle prime 40 posizioni della hit parade americana. Ma il successo vero, il grande successo internazionale, arrivò nel 1956 con la versione che vi faccio ascoltare ora, che è quella che è nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, la versione di Fats Domino, 1956. Allora, nella celebre sitcom degli anni 70, Happy Days, ambientata negli anni 50, il protagonista Richie Cunningham, che era poi Ron Howard, che oggi non è più solo un attore, è un grande regista, canta di frequente il primo verso della canzone I Found My Thrill, quando vuole esprimere la sua gioia per un appuntamento con una ragazza. Allora, Fats Domino, che è campato per una vita fino a 89 anni, perché dunque era nato nel 28 e morto nel 2017, sì, 89 anni. Oggi ci fa ascoltare quella sua versione che diventò un successo internazionale meraviglioso. Fats Domino, 1956, secondo vinile di Casandenna di oggi, Blueberry Hill. Live.

fantastica, bravissimo. Blueberry Hill, una delle mie canzoni preferite di Fats Domino. Pensate che l'hanno fatta anche Glenn Miller e la sua orchestra, Louis Armstrong, Elvis Presley, Nat King Cole, Adriano Celentano nel suo 45 giri del 58, Blueberry Hill e Tutti Frutti, Little Richard, Ricky Nelson, Pat Boone, Bing Crosby, Cliff Richard, i Led Zeppelin, Jerry Lee Lewis, The Beach Boys, Johnny Hallyday e Elton John. Ma l'aneddoto più incredibile: nel 2010, ad un evento di beneficenza per bambini, ha interpretato la cantata Vladimir Putin. La adora, la conosce a memoria e l'ha cantato in questo evento di beneficenza per bambini. E il video è virale, lo trovate su internet, andate a cercarlo, Blueberry Hill Putin, e vedrete che lo trovate. È un'esibizione mica da ridere. Allora, è il momento di Diego Zamboni, e qui devo fare una spiegazione, che adesso ci canterà Io non mi arrenderò, che non è da confondere con la Non mi arrenderò della Camarone, che mi avete chiesto e che vi manderò nei prossimi giorni, perché qui lui è più in positivo. Io non mi arrenderò, dice Diego Zamboni, mentre la Camarone più modestamente dice non mi arrenderò, è più femmina. Lui è io, mascolista, duro, prepotente, non mi arrenderò. Diego Zamboni.

Io non mi arrenderò, di Diego Zamboni, quinto vintage di oggi. Oh, intanto vi ricordo che sabato prossimo, 17 di ottobre, alla Peschiera di Valdengo ci sarà la Francesca Mazzuccato. Peschiera Valdengo, 17 ottobre, sabato, Francesca Mazzuccato. Siamo al quinto vintage di oggi, una canzone del 1976, quando ancora non si firmava con tutto il nome Pierangelo Bertoli, si firmava P. Angelo Bertoli. E è stato solo anni dopo che ha deciso di mettere tutto il nome Pierangelo Bertoli, lo trovava troppo lungo, per cui metteva P. Angelo Bertoli. Eppure soffia, sembra la descrizione di un momento di Moby Dick. 1976, Eppure soffia, Pierangelo Bertoli.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Ah, mi hai messo il tappeto musicale, avevo paura che mi mandasse subito la filanda e non potevo fare i miei nati e i morti, no, perché sennò sto ingolfando il finale di trasmissione con troppo parlato, anche perché oggi ce ne sono parecchi di nati. Sacha Baron Cohen è nato il 13 di ottobre 1971, quindi oggi fa 55 anni, io lo trovo strepitoso. Borat, non dimentichiamocelo, se non l'avete mai visto andatelo a vedere, o Il Dittatore, fantastico, lui veramente è la comicità di un certo livello espressa. Un altro è nato il 13 di ottobre del 1957, Arturo Brachetti, è nel Guinness dei primati come il miglior trasformista al mondo. In 2 ore di spettacolo riesce a cambiare d'abito, a trasformarsi come personaggio 80 volte. Fantastico, micidiale, oltretutto famoso in tutto il mondo, America, Inghilterra, Francia, Parigi, l'hanno insignito di un sacco di premi. Io ho fatto degli spettacoli con lui, oltretutto una persona dolcissima, strepitosa. Yves Montand, 1921, grande tombeur de femme, ha avuto una storia perfino con Marilyn Monroe, ha avuto una storia con Edith Piaf, era un bel tenebroso Yves Montand, anche se era italianissimo, era nato in Toscana e poi è andato a vivere in Francia quando era piccolissimo, che aveva 3 anni. Lui era nato nel 1921, famosa le sue Les Feuilles Mortes, che faremo sentire nei prossimi giorni. Paul Simon, Simon e Garfunkel, è del 1941, il laureato, ecco, vi ho detto Mrs. Robinson, vi dico questo e vi ricorda tutto. La Lady di Ferro, era nata il 13 di ottobre del 1925, Margaret Thatcher, uno dei più grossi polemisti. Marco Travaglio, oggi compie gli anni, è del 13 di ottobre del 1964, quindi anche lui ne fa 62 oggi. E poi uno dei più grandi campioni di nuoto del mondo, australiano, Ian Thorpe, che è stato negli ultimi 50 anni uno dei 3 più grandi del nuoto maschile. Lui è del 1982, quindi oggi ne fa 44. I morti, un premio Nobel italiano, Dario Fo, è morto nel 2016, aveva vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1997. È quasi introvabile, ma su YouTube si trova il suo mistero buffo. Pensate che io ce l'ho registrato dall'epoca, quindi dal 1977-78, mistero buffo fatto da lui, che è una delle cose più strepitose, con questo suo linguaggio strano, il Gramelot che aveva lui. Andate ad ascoltarvelo. Vincenzo Monti, mi è caro perché io sono nato a Milano in via Vincenzo Monti, e Vincenzo Monti morì nel 1828. Secondo me la sua opera più strepitosa fu la traduzione dell'Iliade, che poi è quella che ci studiamo a scuola. Gioachino Murat, che fu è morto nel 1815, è stato re di Napoli. E poi Cesare Zavattini, grande giornalista, grande uomo di cultura e soprattutto grande sceneggiatore o cosceneggiatore di film famosi, soprattutto quelli con Vittorio De Sica, Miracolo a Milano, Ladri di biciclette. È morto nel 1989. E adesso finalmente una delle più amate dagli italiani e dal mio programmatore, Veronica Cuneo, nella filanda.

grande la filanda di Veronica Cuneo, ed è il momento, oggi attenzione perché oggi il 13 di ottobre è un filmone, Ghostbuster, gli acchiappa fantasmi. Sono un gruppo di scienziati falliti che, dopo essere stati licenziati dall'università, aprono un'agenzia di acchiappa fantasmi. Grazie ai loro zaini protonici salveranno la città dal collasso sovrannaturale, diventando famosi. Il 13 di ottobre, beh, fantastica la macchina che adoperavano. Il 13 di ottobre, ad esempio, appaiono sulla copertina del Globe per un servizio sulla loro dieta da acchiappa fantasmi. Allora, è stato un filmone del 1984. Qui hanno cercato di fare un sacco di tre serie animate, un sequel, un discusso reboot al femminile e una recente coppia di film revival, Ghostbuster Legacy e Ghostbuster Minaccia Glaciale, che hanno cercato di ricostituire quel legame emotivo con l'originale, ma senza riuscirci. Ghostbuster, l'originale, il primo del 1984, è assolutamente inarrivabile. E resta la data del 13 di ottobre che compare sul Globe quando loro vengono mostrati sulla copertina. Bene, allora siamo al... Allora, Mambo, sì. Luca Panama, dai un bel Mambo.

E allora Mambo sì, del grande Luca Panama. E accade oggi, dai che faccio in tempo a darvene qualcuno, che ce ne sono di carini oggi. Il 13 di ottobre del 1775 il Congresso Continentale ordina la costituzione della Marina Continentale, che poi diventerà la mitica US Navy. Nel 1820 Silvio Pellico viene arrestato a Milano con l'accusa di affiliazione alla carboneria e verrà portato insieme a Piero Maroncelli allo Spielberg in Boemia. Nel 1820 questo. Nel 1887 al Teatro alla Scala di Milano si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi. Nel 1917 a Fatima, sono stato 3 o 4 volte, presso la Cova d'Airia, alcune migliaia di persone radunatesi in seguito alle apparizioni mariane della Madonna di Fatima assistono ad un fenomeno che poi verrà chiamato il miracolo del sole. Nel 1943, seconda guerra mondiale, il nuovo governo italiano presieduto da Pietro Badoglio si schiera con gli alleati e dichiara guerra alla Germania, che fino a un mese e mezzo prima erano alleati con la Germania. Va bene. Poi vi racconterò un'altra volta un aneddoto. 2000, nel 2000 nasce OpenOffice.org e nel 2016 Bob Dylan riceve il premio Nobel per la letteratura. Ed è tutto. C'è il sesto vintage di oggi. Caterina Caselli, che nel 1968 canta una cover di Days of Pearly Spencer, con testo italiano scritto da Mogol e dal mio amico Claudio Daiano, che ho incontrato sabato sera al Festival Nazionale di Luino, e il brano è Il volto della vita, ed è il sesto ed ultimo vintage di oggi. Caterina Caselli. Vince. Vince il Cantagiro con questa, eh? Sì, davanti a Gianni Morandi con Chimera e a Dalida con Un po' d'amore.

0: Il volto della vita di Caterina Caselli, mentre sto leggendo sul Corriere. Giovani e carriera, pronto a emigrare uno su due. L'89% non vede riconoscimento del merito in Italia, ed è vero. Va bene, siamo arrivati in fondo. Ciao Cinghia, grazie, come sempre. Domani mattina, come sempre, dalle 11 alle 13, Canzoni senza frontiere. Da Ettore Andenna, baci, abbracci, languide carezze e sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.